What's that? What's that? What's that? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

e mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci, se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda, son felice più di un panda, son felice più di un panda, ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio sicuramente con questo libro a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy with Boo Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Oh no, lui è un'altra lettera del signoresse!
1: Basta, signoresse, c'è rotto con queste lettere! Anzi, sai cosa ti dico? Questa è per te!

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

0: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Corceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i slats, la polca e il rondo, come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non so.

0: lui jette son gong. Dans le tempo con il gong. Questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Krug, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Stavo pensando alla nostra cara vecchia Terra. Ma a voi capita mai di pensare di essere sopra quella bella sfera azzurra, quella che ogni tanto ci fanno vedere le immagini che provengono dallo spazio? Avete presente? E magari avete provato a pensare come aiutarla, come prendersene cura,
1: come fare in modo che diventi un posto migliore dove tutti possano vivere meglio?
0: Eccolo qui, Krug. È bravo, sì, è esattamente quello che volevo dire.
1: Ma per questo ci sono qui io. Per aiutarti a fare del bene.
0: Ma come? Proprio tu? Sì. Quello che voleva conquistare la Terra dopo averla inquinata, dici queste cose?
1: Ma certo, quel Krug non c'è più. E al suo posto ne è sorto uno nuovo, The New Krug.
0: Da-da-da! Adesso ti metti anche a parlare in inglese.
1: Guarda che da noi sul pianeta Kot le lingue si imparano sin da piccoli, mica come da voi.
0: Ma questo devo dire che non lo sapevo ed è una bellissima cosa, complimenti.
1: Ci sono tante cose che non sai, mio Armandinindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind dai, che così magari ti viene il buon umore.
0: No, non mi viene.
1: Io voglio far di tutto per far star bene i terricoli come te, anche cantare se necessario. Non vuoi?
0: No.
1: No.
0: Grazie. No. No. No, non voglio. E poi vorrei anche dirti che vorrei che mi chiamassi con il mio nome.
1: Peccato,
0: Armando.
1: Peccato, peccato. Insieme avremmo potuto fare un bel duetto. Magari un musical.
0: Sì.
1: Vedo già il titolo in cartellone sui più importanti teatri del mondo. The Crude Show.
0: Posso dire che ti preferivo quando eri un alieno terribile farlocco?
1: Ah, sì, potresti. Ma nulla può arrestare la mia bontà. Anzi, a proposito, sono pronto per compiere la mia nuova buona azione.
0: Ma cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Quando? Quando è avvenuta questa trasformazione?
1: Ma che importanza ha? L'importante è fare del bene e io voglio prendere spunto dalle tue parole.
0: Quali parole? Quando dicevo che ti preferivo nella versione precedente?
1: No! Quando parlavi dell'importanza di prendersi cura della Terra.
0: Ah.
1: Ecco, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta. Che ne dici, Armandino mio bello?
0: Beh, dico che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa e io non ho nulla in contrario, anzi.
1: Allora vuol dire che diventerai presto l'amichetto del tuo crudetto?
0: No, non voglio diventare l'amichetto del crudetto, no, no. No, non fare così, non fare così.
1: Vabbè, pazienza. Prima o poi sarai conquistato dalla mia bontà. Ma... e allora diventerai il fratellino di Crudino.
0: No. Oh, povero me, che disastro.
1: Va bene, vado a compiere la mia buona azione. Non posso aspettare oltre, perché tu intanto non pensi a una bella storia per il musical?
0: Non voglio fare il musical e non voglio essere l'amichetto di Crudetto e neanche il fratellino di Crudino.
1: Il bene trionferà. Il bene trionferà.
0: No, non so voi, ma io lo preferivo prima. Lo preferivo cattivo, farlocco.

0: scusatemi bambini, scusatemi, ma stavo ancora pensando alle parole di Crude. Perché se in effetti riuscisse, come dice lui, a fare del bene, beh, sarebbe utile. E poi l'idea di insegnare ai bambini a prendersi cura del mondo è giusta. Non c'è nulla che non va. Beh, devo dire, mi domando solo se è in grado
1: di insegnare ai bambini come rendere la Terra un posto migliore, vero?
0: Sì, Crude, mi domandavo proprio questo. Bentornato.
2: Quindi tu hai dei dubbi su di me, vero?
0: Ma dubbi? Beh, se devo essere sincero, caro Crude, tu non sei il massimo dell'affidabilità.
2: Caro? Oh.
0: Cosa? Che succede, Crude?
2: Caro? Mi hai chiamato? Caro? Tu non vuoi, ma noi stiamo diventando amici, Armandino mio tesoro, Armandino mio bello!
0: No, ci risiamo. Crude, mi chiamo Armando. Crude, Armando!
2: Questa volta non fallirò e tu apprezzerai la mia opera, l'opera di The New Crude.
0: Vabbè, prima di The New Crude, The Crude Show, ma sei fissato con l'inglese?
2: Beh, mi sembra il minimo se si vuole avere un successo planetario. A proposito, Armandindridindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
1: Peccato, peccato! Io ho già la storia. Ah, parla sì? di un piccolo alieno che vuole conquistare il pianeta Terra, ma non ci riesce. Ogni volta fallisce miseramente, fino a quando un bel giorno... Capisci? La sua vera missione sarà un alieno buono, capace di compiere buone azioni. Ti piace Armandello Bello?
0: No, guarda, io non lo so. Poi bisogna vedere come va a finire.
1: Andrà a finire tutto bene. Non può essere che così, perché io sono il lieto fine. Anzi, ora vado, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta, come hanno fatto con noi.
0: Ecco, questo mi sembra bello, molto meglio del musical. Lasciamo stare il musical, scusami Crudo. E che cosa vi insegnano su Kot per avere cura del pianeta?
1: Sin da bambini ci insegnano a renderlo un posto migliore dove vivere.
0: Ah, giusto.
1: Inquinando mari,
0: no.
1: fiumi, laghi, no, rendendo l'aria che si respira fetida e pestilenziale, inquinando ogni posto e luogo così che niente, nulla possa sopravvivere.
0: È orribile.
1: Piante, animali, niente.
0: No.
1: Solo un'arida, deserta, landa,
0: no.
1: possibilmente radiattiva.
0: No.
1: Ah, vado subito e torno.
0: No.
1: Sarà un posto meraviglioso,
0: no.
1: un paradiso, vedrai.
0: Crud, aspetta. Non è questo il modo per vendere la terra. Un posto migliore! Bambini, sto aspettando che Crud faccia ritorno e devo dirvi, nella speranza che questa sua nuova buona azione fallisca del tutto, altrimenti...
2: Perché?
0: Eccolo che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crud, perché piangi? Che... No. Cosa succede? No. No, non fare così. Non sai quanto mi dispiace sentirti afflitto. Ma cosa è successo? Dillo Armando tuo, dillo.
2: Ho fatto esattamente quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot, quando volevano mostrarci come avere cura del nostro pianeta.
0: E cioè inquinare mari, laghi e fiumi, rendere l'aria irrespirabile, la terra una landa arida e deserta, possibilmente radioattiva.
2: Bravo bambino Armandino.
0: Grazie.
2: Tu sì che mi dai soddisfazione.
0: Sì.
2: Alla fine è stato tutto un disastro.
0: No, non piangere. Perché? Che cos'è andato storto?
2: Ancora non me lo spiego. Eppure ho iniziato per gradi,
0: sì,
2: dalla prima lezione,
0: bravo.
2: Dove si impara a maltrattare il pianeta.
0: Ah.
2: Ecco, per dar bene l'idea,
0: sì.
2: il posto dove si vive bisogna prenderlo a calci.
0: Ah, beh, complimenti. Certo che su Kot siete proprio dei maestri dell'educazione.
2: Grazie, sei sempre gentile.
0: Figurati.
2: Per rendere chiaro il concetto,
0: sì.
2: ho preso una palla
0: sì.
2: Che potesse rendere l'idea del pianeta Terra.
0: Sì.
2: E ho detto ai bambini, bene, adesso prendetela a calci.
0: No, adesso perché ritorni a piangere? Non c'è bisogno, non ti rimettere a piangere. Raccontaci cosa è successo, dai.
2: I bambini si sono divisi in due squadre, hanno fatto le porte e hanno iniziato a giocare.
0: Sì.
2: Erano felici. Qualche calcio al pianeta in effetti lo davano.
0: Non ti fermare, vai avanti con il racconto. Quando dicevi?
2: Quando la palla finalmente si è bucata, finalmente il simbolo del pianeta era distrutto, loro si sono fermati.
0: No.
2: Erano disperati, hanno cercato di ripararla fino a che qualcuno ha trovato una pompa e un cerottino e l'hanno fatta atterrare come prima.
0: Ma
2: non è giusto, capisci?
0: Ma è orribile!
2: Riparata!
0: No, però dai, Crude, in fondo non ti è andata così male, no? Dai, no, Crude, fai il bravo. Sì, certo, non ti devi disperare così tanto.
2: Su. Allora, se mi consoli, sì. Tu sei il mio amichetto di Crudetto.
0: Cioè, dai, vabbè, sì, un pochino sono amichetto di Crudetto.
2: Allora... Facciamo il musical?
0: No, il musical no.
2: E dai, Armandino fratellino,
0: no,
2: dai.
0: No,
2: il
0: Armandino musical, fratellino, dai. No,
2: Armandino
0: musical,
2: fratellino,
0: no,
2: Armandino fratellino,
0: aiuto!
2: Armandino fratellino.

0: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
1: Allora, forza, spingete questa torre.
2: Un attimo, un attimo.
1: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
3: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
1: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
3: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe,

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: E in partenza il treno per Big Bang. Si parte in carrozza.
1: Che bel trenino! Ciao bambini!
2: Ciao Mimmi!
1: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
1: Allora, tutti pronti? Si parte per il treno!
2: Partiamo!
1: Sì,
3: che
1: sì.
3: Belle, dove andiamo?
1: Si parte per un nuovo quiz!
3: E come partiamo?
1: Ma in treno, ovviamente!
2: Non ho capito, facciamo il nostro quiz sul treno?
1: No Lallo, il nostro quiz di oggi è sul treno!
2: Quindi è già partito per i fatti suoi.
3: No, Lallo, cosa dici?
1: Intendevo dire che il nostro quiz di oggi è dedicato al treno e la nostra partenza non è una vera partenza, è solo un modo per cominciare la puntata di Big Bang.
2: Ah, adesso ho capito. Ma non cominciamo con un po' di musica?
1: Sì, va bene, Lallo. Cominciamo con un po' di musica.

0: che bella questa canzone dedicata al ciuf ciuf dei treni.
1: Sì.
0: Ciuf ciuf.
1: È vero, ed è cantata dai bambini del piccolo coro dell'Antoniano in un perfetto inglese. Oh. E come vedremo, i primi treni della storia sono partiti proprio dall'Inghilterra. Oh. Ma prima vi dico qual è la domanda del quiz di oggi. E ricordatevi che daremo la risposta
2: a fine puntata.
1: Grazie. Allora, la domanda di oggi è... Come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
3: Armando, ma con riscaldamento, no? È facile questa domanda.
0: Lallo, non devi rispondere tu.
1: Giusto, Lella. A parte, però, a parte quello, la risposta non è esatta. Oh. È chiaro che la stazione di Stoccolma è riscaldata con il riscaldamento, ma la domanda è come funziona questo riscaldamento?
3: Allora è difficile.
0: Ma Armando, ci racconti qualcosa sui treni?
1: Certo, cioè... Lella, certo, sono qui per questo. Dunque, ditemi voi una cosa, come si chiamano le strade su cui si muovono i treni?
3: Si chiamano i trenari.
1: No.
0: Ma no, Lallo, si chiamano binari.
1: Brava, Lella. Grazie. Si chiamano binari perché B significa due. E i treni corrono proprio su due lunghissime rotaie di ferro, chiamate appunto...
0: ferrovie.
3: Beh, giusto. Si potevano anche chiamare trenovie.
1: Allora, vediamo se conoscete un altro nome. Come si chiama la testa del treno, quella che fa muovere tutti i vagoni dietro di lei?
3: Lo so, il capotreno.
0: Ma il capotreno non è una persona.
1: Sì, Lella, sì, certo. Però lo sai che Lallo scherza sempre.
3: Sì.
1: La testa del treno
3: sì.
1: Si chiama locomotiva.
3: Sì, va, infatti lo sapevo. Volevo vedere se lo sapevate anche
1: voi.
3: Ah,
1: è così, eh? Sì. Va bene, allora adesso vi racconto qualcosa di speciale sulla storia del treno. La prima locomotiva fu creata da un inglese di nome... Richard Trevithick nel 1804, pensate, più di 200 anni fa, che tra l'altro, bisogna ricordarlo, andava a vapore.
3: No.
1: Sì, ma serviva solo per portare i carrelli carichi di carbone nelle miniere. Invece il primo vero treno passeggeri è stato inaugurato il 27 settembre del 1825, sempre in Inghilterra, e viaggiava a 9 km all'ora. Pianissimo.
0: Una lumaca!
1: Giusto. Invece in Italia il primo treno partì il 3 ottobre del 1839 e percorse solo 9 chilometri, da Napoli a Peschici.
0: Poverino, chissà che fatica faceva a spostarsi.
1: Beh, forse gli mancava un po' di energia. Però adesso le cose sono cambiate, si viaggia tantissimo in treno. Pensate che oggi in Italia ci sono 16.700 chilometri di binari. Come se da Roma andassimo fino in Argentina, dall'altra parte dell'oceano.
0: Wow, ma allora partiamo a bordo di una nuova canzone?
1: Certo!

0: Bene, e adesso siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo subito qual è la domanda del quiz di oggi.
1: Ah, giusto.
0: Come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
1: Ecco, non vale rispondere il riscaldamento, eh?
0: Esatto.
1: Bisogna dire come funziona questo riscaldamento.
0: Bravo, Lallo.
1: Grazie.
2: Armando, ma quanto vanno veloci i treni di oggi?
0: Super veloci. Pensa, Lella, che il più veloce del mondo arriva a 600 km orari, quasi quanto un aereo. Non va su in cielo, ma si muove a qualche centimetro sopra le rotaie, senza toccarle mai.
1: Ma davvero, davvero, davvero?
0: Davvero, davvero, davvero.
1: Ma io ho un po' paura però di volare in treno, eh. Già, ho paura di volare in aereo.
2: Io invece no, a me piace tantissimo andare in treno. Mi sento così sicura e coccolata su quelle belle poltrone, con quel rumore, con il paesaggio che scorre dal finestrino.
0: Beh, non hai torto, Lella. In effetti il treno è uno dei mezzi più comodi e sicuri, anche se... Anche se ci sono dei treni che percorrono delle zone molto particolari, per cui non è proprio rassicurante guardare fuori dal finestrino, ma non preoccupatevi, sono zone lontane.
2: E dove sono?
0: Il primo percorso è in India. Il treno viaggia su un ponte che si chiama Pampan Bridge, dove tira sempre un vento fortissimo e si rischia di finire in acqua.
2: Che paura!
0: Il secondo è in Giappone. C'è una linea che si chiama Tekamori Line e attraversa un vulcano attivo.
2: Oh, addirittura!
0: E il terzo in Argentina, dove il treno si chiama Treno tra le nuvole, attraversa ben 13 ponti e 21 tunnel e gira talmente in alto da arrivare proprio tra le nuvole.
2: Oh, deve essere bello però!
0: Sì, potrebbe essere un bel viaggio da fare, ma ce n'è ancora uno da ricordare. Si tratta di un treno che viaggia in Alaska, negli Stati Uniti, e si aggrappa proprio sulla roccia. È adatto solo a chi non soffre di vertigini, perché da un lato c'è la montagna e dall'altro c'è uno strapiombo altissimo.
1: No, io in Alaska non ci voglio proprio andare, eh.
0: Non andiamo in Alaska, stai tranquillo, no. Lallo.
2: Ma vi ricordate che carino il trenino di Dumbo l'elefantino?
0: Ma come no, e c'era anche una bella canzone. Ascoltiamola e subito dopo la risposta del nostro quiz.
2: Sì!
3: In vettura,
4: Let's go.

0: Ed eccoci qui, siamo pronti a darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia? Con il calore delle persone.
1: Ma perché c'è tanta gente, allora fa caldo?
0: Beh, in un certo senso sì, Lallo, perché la cosa incredibile è che il calore delle oltre 250.000 persone che passano per la stazione centrale ogni giorno viene raccolto in dei tubi che lo trasformano in acqua calda, che poi viene spedita nel sistema di riscaldamento.
2: Wow, mi sembra un bellissimo modo per creare energia rispettando l'ambiente.
0: Brava Lella, proprio così. E voi che ne pensate, bambini? Vi piacciono i treni? E vi è piaciuta la nostra puntata di oggi? Avete anche voi da chiederci delle curiosità? O magari da proporci qualche domanda per il nostro quiz? Mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, quiz.
3: Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso

0: attraverso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
1: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
0: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
1: «Dimmi qualcos'altro».
0: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare».
1: «Sciocchezze! Gli asini non volano!»
0: esclamò Maria Stella divertita. «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta?» Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
1: «Mi hai convinto, andiamo a fare un giro»,
0: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
1: «Babbo, guarda, un asino che vola!»
0: urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
2: «Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!»
0: rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: «Continua a sognare, perché tutti possono volare». Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
1: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
2: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
0: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
3: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ancora una volta tutti insieme per un'altra esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armandissimo.
1: Armando,
0: sì.
1: Lo facciamo un gioco?
0: Dai, volentieri, quale gioco vuoi fare?
1: Facciamo il gioco dei giochi.
0: Wow, il gioco dei giochi, sì. E come si gioca?
2: Io lo so, uno dice una lettera e poi tutti dobbiamo dire il nome di un gioco che inizia con quella lettera.
1: Brava Lele, è proprio quello. Così possono giocare con noi anche i nostri come si dice Armando?
0: Radioascoltatori.
1: Ecco quelli.
0: Che poi sarebbero i bambini, i loro fratelline, sorelline, nonni, zii, nipotini, cuginetti, papà, tutti qua. Va bene, il gioco mi piace molto.
1: Bella.
0: Allora, io dico la prima lettera?
2: Sì.
0: Va bene. Allora, partecipate anche voi a casa che ci state ascoltando, eh? Vediamo. Allora, diciamo i giochi che cominciano con la lettera C.
2: Campana.
0: Sì.
1: Cavalluccia dodolo.
0: Sì, tocca a me. Corsa nei sacchi.
2: Cerchio, come quello dell'Hula Hop.
0: Ah, sì, sì.
1: Cavallina, quella che si salta.
0: Ah, bravo Lallo. E poi tu hai scelto tutti i giochi che hanno a che fare con il cavallo,
1: certo.
0: Va bene, allora toccherebbe a me e allora io il prossimo gioco che inizia con la C ve lo faccio dire da una canzone.

0: Avete capito qual era il gioco?
1: Ma sì, era il calcio! Il gioco del pallone!
0: Giusto, Lallo, bravo!
2: Armando, ma chi ha inventato i giochi?
0: Sai che hai fatto una domanda veramente molto difficile, Lella? Perché guarda, i giochi non sono mai inventati da una persona sola. E poi l'uomo ha sempre avuto voglia di giocare. C'era uno studioso molto importante che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homo Ludens, che vuol dire uomo che gioca. Molto bello.
1: Bella.
0: Poi, sì, e poi giocano anche gli animali, lo sapete?
2: Sì.
1: Ma gli animali, Armando, non giocano a calcio.
0: Beh, è vero.
2: Non a calcio, però i cani e i gatti, per esempio, si divertono un sacco a giocare con la palla.
0: Giusto, Lella, giusto. Comunque, se volete qualche piccola notizia sul gioco del calcio, ve la posso dare. Spero di non annoiarvi troppo, eh?
1: No, dici.
2: Racconta.
0: Allora, sembrerebbe, alcuni studiosi dicono, che il calcio sia nato in Cina tantissimo tempo fa, con il nome di Zucciu.
1: Salute.
0: Grazie. E pensate che il pallone era fatto con delle piume e capelli di donna, ok?
2: Sì.
0: E bisognava fare gol in delle porte fatte con dei fusti di bambù. Bello, vero?
1: Bello.
0: E poi un gioco simile al calcio si chiamava Kamari ed era praticato in Giappone. Molto simile al calcio, ma anche però dalle parti nostre, nel Mediterraneo, tantissimo tempo fa i bambini giocavano con palloni di cuoio imbottiti di lana, nell'antica Roma anche, insomma, però nell'antica Roma si usavano, a differenza di quello che si fa oggi, anche le mani oltre ai piedi.
2: Ho capito. Ma ora giochiamo noi, tocca a me dire la prossima lettera.
0: Hai ragione, Lella, basta informazioni. Dai, va bene, vai.
2: Cioè, ora indoviniamo giochi con la lettera T.
0: Dai.
1: Lascia, tramezzino.
0: No, scusa, tramezzino non è un gioco, Lallo.
1: Se uno gioca a fare il cuoco, può prepararsi un tramezzino,
0: Non mi convince tanto, dine un altro.
1: Allora, tocco, come quando fai la conta.
0: Ah, sì. Tris.
2: Tombola.
0: Bello.
1: No, è già uscita la cinquina.
0: No, non stiamo giocando a tombola, dai.
1: Peccato, è bello giocare a tombola.
0: Sì, poi la tombola ha una storia bellissima.
2: Oh, ce la racconti, Armando?
0: Va bene, ma subito dopo aver ascoltato un'altra bellissima canzone.

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo. Ma adesso ci devi raccontare la storia della tombola.
0: Va bene, va bene. Ne avete voglia?
2: Certo, sì, sì. Dai.
0: Allora, immaginatevi la scena. Sì. Siamo nel 1700, a metà del 1700 a Napoli.
2: Bella, video mare quanto è bella.
0: Perfetto, qualcuno cantava questa canzone. Sì. A metà del 700 a Napoli iniziano improvvisamente a litigare il re Carlo III di Borbone e un frate domenicano Gregorio Maria Rocco. Sì, perché il frate era contrario al gioco del lotto, che invece amavano moltissimo tutti i napoletani e lo stesso re, perché portava un sacco di soldini nelle casse del regno.
1: Ma alla fine vinse il re o il frate?
0: Ma direi nessuno dei due, si misero d'accordo e il gioco del lotto sarebbe stato vietato ai cittadini solo nel periodo delle feste di Natale.
2: No, i napoletani hanno rinunciato al loro gioco preferito.
0: No, perché loro non si arrendono mica tanto facilmente. E così, visto che gli era stato proibito di giocare fuori, decisero di portare il gioco nelle loro case. Allora scrissero 90 numeri su 90 tasselli di legno, crearono delle cartelle per segnare i diversi numeri che uscivano nelle estrazioni e fu così che nacque la...
2: Quaterna!
1: Cinquina!
0: Tombola!
1: Che bella questa storia e che simpatici questi napoletani.
2: Sì, gli dedichiamo una canzone.
0: Va bene, va bene. Vi faccio sentire le belle parole di un cantautore napoletano che pensa, giustamente, che anche le favole siano un bel gioco.

0: Sì, però adesso tocca a me scegliere una lettera per il gioco dei giochi, eh?
1: Va bene. È vero, Lallo, che lettera scegli?
0: Allora, diciamo tutti un gioco con la R.
2: Allora, rincorrersi.
1: Ruba bandiera.
0: Radio Kids.
2: Ah, è vero. È vero, Radio Kids è un bellissimo gioco e noi siamo super contenti di giocare con voi bambini all'ascolto. Yuhu. E se anche a voi piace giocare con noi, mandateci un messaggio, un messaggino. Vi aspettiamo qui con
0: Big Bang. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci so,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a prega non sto, tutto quello che me va.

0: Ma parteciperete proprio tutti quanti?
1: Certo, pecorelle, cavallini, maialini, asinelli, oche, galline.
0: Ma non c'è per caso anche una lumaca da corsa? Magari come quella della canzone?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armadissima.
0: E stavamo parlando di un grande evento che si svolgerà alla fattoria di Lellina. Una corsa campestre, pensate un po'.
2: E vincerò io.
3: No, vincerò io.
0: Va bene. Chiunque arriverà per prima o per primo al traguardo dovrà avere molta, molta resistenza. Perché la corsa campestre attraversa paesaggi diversi. Prati, terreni sterrati, boschi. Insomma, e poi di solito è anche piuttosto lunga, eh?
2: Quanto?
0: Sapete che questo potrebbe essere l'argomento per il nostro quiz?
2: Sì, quiz!
0: Dai, e allora, eccolo qui. Quanto è lunga di solito una gara di corsa campestre? Tre possibilità. 15 chilometri, 2 chilometri, 10 chilometri?
3: No, non so rispondere!
2: Nemmeno io!
0: La risposta arriverà tra poco. Però, allora, torniamo indietro. Per vincere dovrete vedervela con degli avversari molto, molto temibili, giusto?
3: Ma tipo?
0: Per esempio, anziché dirveli io, potreste ascoltare i messaggi che ci hanno mandato Laura e Riccardo, perché parlano davvero di animali velocissimi.
4: Ciao, mi chiamo Laura, sono di Repubblica Ceca e penso che la l'ape è più veloce di una gallina.
5: Ciao Radio Kids, sono Riccardo, fratello di Laura, anch'io di Repubblica Ceca, e so che la ape può essere veloce anche 29 km all'ora e la gallina 14 km all'ora. Ciao!
0: Ciao, ciao Laura e ciao Riccardo dalla Repubblica Ceca. Wow, che bravi e siete informatissimi poi, eh. Ma hai sentito, Lallo, quant'è veloce l'ape?
3: Ma veramente, quanto?
0: 29 km all'ora.
3: No, ma è un razzo intergalattico.
2: Però non vale, l'ape ha le ali.
0: Eh sì, hai ragione.
3: Anche la gallina, però non sa volare mica tanto.
2: Secondo me l'ape non si può iscrivere alla corsa campestre.
0: Eh beh sì, Lellina ha ragione, perché la vostra gara prevede una corsa con i piedi o, nel vostro caso, con le zampe.
3: Sì, usare le ali è molto, molto scorrettissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Però, a proposito, ricordiamo il quiz di oggi. Quanto è lunga una gara di corsa campestre? Tre possibili soluzioni. 15 chilometri, 10 chilometri, 2 chilometri. E se non sapete rispondere, non vi preoccupate, perché la risposta arriverà tra poco.
2: Armando, non vedo l'ora che cominci la gara, mi sento carica!
0: Brava Lellina, vi consiglio di portare con voi, mi raccomando, anche un cappellino impermeabile.
2: Perché, Armando?
0: Potrebbe piovere e voi non potrete fermarvi, perché dovrete andare avanti, magari anche in mezzo alle pozzanghere.
3: No, Armando, non mi piace correre nel fango, mi si sporcano tutti gli zoccoli.
2: Io invece mi diverto un mondo a saltare nelle pozzanghere.
0: Proprio così.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io colgo al volo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggini WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Oggi stiamo parlando della corsa campestre che si svolgerà nella fattoria di Lellina. Parteciperanno tutti, cavallini, pecorelle, grilli, maialini, tutti gli animali. E io a questo proposito vi avevo lanciato un quiz e ve lo ripeto. Quanto è lunga di solito una corsa campestre? 15 chilometri? 2 chilometri? 10 chilometri? La risposta è... 10 chilometri! Avevate indovinato?
2: Ma sono troppissimi!
1: Aspettate, aspettate! Mi è arrivata una letterina dalla fattoria!
0: Ma dai! E che cosa dice Lellina?
2: Siamo super curiosi!
1: Come? Oh no! Anche il ghepardo si è iscritto alla gara!
0: Un ghepardo? Ma com'è possibile? Il ghepardo è un felino che vive in Africa!
1: Beh, è arrivato apposta dal suo paese!
0: Ma il ghepardo è l'animale più veloce del mondo!
2: No, Lellina, non ce la farò mai! Oh, mi topino!
1: Non importa, Lallo, ci divertiremo lo stesso! Trascorreremo una bella giornata e passeremo del tempo tutti insieme!
0: Bravissima!
2: Ci sta! Vieni anche tu, Armandissimo!
0: Ma certo! Vengo anch'io a fare una bella corsa campestre insieme a voi! E poi ci ritroviamo tutti qui per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Io ti perderò, perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Si gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra.

Istanbul, no Costantinopoli. Ma questo lo sapevate già, immagino. Valigia pronta per continuare il viaggio, comodamente seduti a casa vostra, qui a Pigiama Party. Istanbul, Costantinopoli.

Nixon è top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra o su del cellophane, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remixo.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima, per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh?

E per concludere il viaggio di oggi, una Philharmonic Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii 5! E ci saluta, amici miei!

0: Big Bang!
1: Un super fantastico esplosivo programma di radio...
0: Kids!
1: Io sono Armando.
2: E io sono Lallo.
3: E io sono Lella.
1: Perfetto, formazione al completo.
3: Come una squadra di calcio.
1: Beh, non siamo proprio una squadra di calcio, ma siamo comunque una grande squadra.
3: Una squadra di radio.
1: Brava Lella, una squadra che fa la radio. Ah, e visto che siamo capitati sull'argomento, mi piacerebbe proprio parlare di sport.
2: Ah, io sono tanto di sport, eh.
3: Ah, mi piace tanto guardarlo lo sport, ma mi piace anche fare il tifo.
1: Bene, e per chi tifi, Lella?
3: Per chi vince.
1: No, così non è giusto, eh. Bisogna cercare di tifare per una squadra del cuore, poi se vince, perde, capita.
2: Io faccio molto sport, sai Armando?
1: Ma
2: con
1: dai.
2: Le patatine e con l'aranciata.
1: No, scusa, in che senso?
2: Nel senso che quando guardo lo sport mangio le patatine e bevo la ragiotta, quella con le bolle, alla fine poi ho la pancia più gonfia di un pallone.
1: Ma tu vai contro tutte le regole normali dell'alimentazione, non si fa così, non va bene, anzi va malissimo, quindi smetti di mangiare patatine e bere aranciata in quantità.
2: No. Senti,
1: sì.
2: Allora faccio così, mi scelgo una squadra del cuore e mangio le patatine mentre la guardo.
1: Ma no, devi mangiare sano. Adesso guarda, ti faccio dare qualche consiglio dei nostri amichetti del piccolo coro dell'Antoniano.

0: meno piacciono i cavoli a merenda.
1: Beh, hai ragione, non piacerebbero a nessuno. Però invece le carotine ti piacciono?
2: Sì, buone le carotine.
1: Lo sapete che gli sportivi, quelli veramente che si dedicano allo sport, ma anche insomma quelli che lo vogliono fare un po' seriamente, seguono un'alimentazione ferrea. Ci sono...
0: Col ferro.
1: Bravo, giusto come gli spinaci che contengono ferro. Quindi se volete essere dei campioni, Lallo e Lella,
0: dobbiamo mangiare il ferro.
1: Dovete mangiare le verdure che contengono anche il ferro, ecco. Giusto?
2: Io mi tengo sempre in forma.
1: E che cosa fai?
2: Corro tutte le mattine.
0: Anch'io mi tengo in forma, Armando. In forma di formaggio.
1: Ma sei goloso di formaggio?
0: Per tenermi in forma, mangio una forma di formaggio intera.
1: Vabbè, Lallo, dai, tu esageri sempre. Dai, oltre a mangiare bene, adeguatamente, bisogna cercare di stare attenti, perché la quantità del cibo è importante, quindi non bisogna mangiare troppo.
2: Ecco, io glielo dico sempre. Però Armando, lo sai che Lallo ha vinto un torneo di calcetto con una squadra di pupazzi?
1: Davvero? E quando?
2: Sì.
0: Ma qualche anno fa.
2: Ma non era l'anno scorso?
0: Ecco, sì, brava, l'anno scorso. Volevo vedere se te lo ricordavi,
1: Ma complimenti, Lallo, non sapevo che tu giocassi a calcio. E invece, Lella, qual è il tuo sport preferito?
2: Mi piace tanto il fioretto.
0: Ma Lella, ma non esiste lo sport che si gioca con i fiori, dai.
1: Ma no, Lallo.
2: Invece sì.
1: Lallo, il fioretto è uno sport che si gioca con le spade. Perché devi sapere che ci sono tanti tipi di spade. C'è la sciabola, il fioretto e tra l'altro non si fa male. Capito? C'è una tuta che protegge dai colpi. E basta toccare l'avversario, si accende una lampadina.
0: Bello.
1: E vince chi tocca l'avversario più volte.
0: Bellissimo! Ma come un duello! Bello, mi piace.
2: Sì, è uno sport elegante e per niente pericoloso.
1: Vero. Sentiamo allora se qualcuno dei nostri amici a casa ha qualche messaggio sonoro proprio sullo sport.
3: Ciao Armando, io sono Giulia, 8 anni, vengo da Milano. La mia cosa che mi piace fare di più è giocare a pallone, perché mi diverto e corro. Ciao!
1: Non male, bisogna dire che lo sport piace quasi a tutti, mi verrebbe da dire.
2: Vero.
0: Bravo Armando, quasi a tutti.
1: Piace anche a te, vero Lallo? Hai detto che hai vinto addirittura un torneo di calcetto e che ti hanno premiato con una coppa, giusto?
0: Buonissima quella coppa di gelato, Armando, buona! C'era la panna, la stracciatella, la fragola.
2: Non pensavo che nelle coppe ci mettessero il gelato alla panna, alla fragola, alla stracciatella.
1: Infatti è strano, Lella. Non mi convince molto questo torneo di Lallo.
0: Armando, tu non conosci il mondo dello sport dei pupazzi, mi spiace, ma...
1: È vero, però conosco bene il mondo dello sport dei cartoni. E tanti anni fa c'erano un sacco di cartoni che parlavano di sport. E me ne ricordo uno sul calcio davvero bello. Vi faccio sentire la musica della sigla e vi presento, se non li conoscete, Ollie e Benji.

0: Grandissimi Ollie e Benji, un portiere e un attaccante inseparabili di una splendida squadra di calcio. A proposito, tu che in che ruolo giocavi, Lallo?
1: Io ero il portiere, appena vedevo la porta tiravo e gridavo gol!
2: Ma i portieri non fanno gol!
0: Ha ragione Lella, mi spiace Lallo, perché i portieri parano, cioè prendono la palla con le mani e quindi li evitano i gol, difficilmente li fanno.
1: Vabbè, io facevo gol anche con le mani.
2: Oh. Ma non si fanno i gol con le mani, si possono fare solo con i piedi e con la testa.
0: Mi sembra che Lella conosca le regole del calcio molto meglio di te, Lallo.
1: No, è che voi non conoscete le regole del calcio dei pupazzi.
2: Io le conosco, sono uguali alle altre.
0: Ecco, vabbè, se invece tu non le sai, Lallo, ti consiglio di andare a fare un giro al Museo del Calcio a Coverciano, a Firenze, dove insegnano ai ragazzi proprio tutto, ma tutto del calcio e dello sport.
2: E ora, Lallo, ci dici la verità.
1: Che verità?
2: La vera verità. È vero che hai vinto quel torneo di calcio?
1: No.
2: Hai detto una bugia.
0: L'avevamo un po' capito, caro Lallino. Ti crescerà il naso come a Pinocchio.
1: No, come a Pinocchio, no, ma quando... No.
2: Vabbè. Sarebbe buffo col nasone da Pinocchio.
0: Vabbè, dai, però... Non dire bugie, lo sai che le bugie hanno le gambe corte?
1: Naso lungo, le gambe corte, ma sono brutte queste bugie, no?
0: E infatti è meglio non dirle. Allora, mentre tu pensi a dirci la verità, io vi faccio sentire una canzone dedicata al più grande campione di bugie, Pinocchio.

0: bella questa canzone.
1: Brava Lella, brava. Eh sì, è una bella canzone. E poi, non so se avete notato, è scritta come se fosse una lettera.
2: Anch'io le so scrivere le lettere, eh. So scrivere la A, la B, la C, tutte.
1: Bravo, e allora dovresti scrivere una lettera a Lella, a me, ai bambini a casa, che comincia così. Cari Lella, Armando e bambini a casa, vi chiederei scusa per aver detto una piccola bugia. L'ho detta solo perché... Perché l'hai detta?
0: Perché l'hai detta?
2: Vabbè, ma io non la volevo dire la bugia. Mi sono sconfuso un po', col cugino. Io un cugino, sai, Armando, simpatico, sì. Perché l'aveva vinta lui la coppa. Diciamo la verità, l'aveva vinta lui. E poi ho mangiato il gelato, lui mi ha detto, vabbè, tieni a questa coppa, va, su. Io me la sono tenuta, mi piaceva, l'ho messa in camera, ero convinto di avere vinto il torneo. Andavo a letto, mi guardavo la coppa, dicevo, che bella questa coppa.
1: E va bene, Lallo, dai, va bene, sei perdonato.
0: Però vorrei fare sport con me.
2: Sì! Sono contento, anche perché così siamo in due e ci divertiamo insieme, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Bravi, bravi, è così che è bello fare sport e farlo insieme. Ci si tiene in forma e ci si diverte in ottima forma.
0: Sì, di formaggio.
1: Salutiamo i nostri amici a casa, ciao.
2: Sì, ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Pupazzi e peluche, benvenuti ad una nuova, smagliante, sfolgorante, straordinaria puntata di...
1: Big Bang!
0: Su Radio...
1: Kids!
0: Come avete sentito, con me ci sono i nostri fantastici amici, Lella la pecorella...
1: Eccomi qui!
0: E Lallo il cavallo.
2: Ma Armando, scusa, ma come fai a dire che è una bellissima puntata se non abbiamo ancora cominciato?
1: Beh, perché le nostre puntate sono sempre belle.
0: Giusto, Lellina. La bellezza o c'è o non c'è, come in un'opera d'arte. Se ti piace, ti piace sempre, non una volta sì e una no.
2: Ma come si fa a capire se una cosa è proprio un'opera d'arte? Perché io mi ci sento abbastanza.
0: Ti senti un'opera d'arte, Lallo? Beh, allora, dunque, vediamo un po' come potrei spiegarvi. Allora, normalmente per un'opera d'arte si pensa ad un quadro, una scultura, anche un edificio, una casa. Insomma, qualcosa di molto bello creato da un artista, che è una persona particolarmente sensibile e brava, che prova attraverso l'opera d'arte ad esprimere la bellezza o più in generale le sue emozioni.
1: Proprio come me.
0: Ecco, in effetti ho sempre pensato che tu avessi un animo artistico, Lellina.
1: Ah, davvero? Grazie, Armando. Forse potrei provare a dipingere un quadro.
2: Bello, dai, io ti faccio da Monello.
1: Lallo, forse volevi dire da modello.
2: Appunto.
1: Sarebbe meglio cominciare da qualcosa di più semplice, come un vaso di fiori.
2: Ma guarda che se mi metti dei fiori in testa io me la cavo benissimo come vaso, eh.
1: Oh, Lallo, grazie, sei proprio un amico, un vero amico.
0: E a proposito, non so se lo sapete, ma un vero amico è raro come un diamante. Lo dice anche la canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Allora. E voi come ve la cavate con il canto, Lallo?
2: Beh, guarda, non per vantarmi, Armando, però mi vanto, guarda. Sono un artista del canto. Volete sentire? Vabbè, dai, non fate i timidi. Allora, volete sentire sì o no? Che artista del canto sono? Sentite qua, La la la la la la la la.
0: Oi là. No. Lallo, basta, può bastare così, grazie. Vabbè. E più che un artista del canto, mi sembri un artista dell'urlo?
3: Sì, Lallo, sei sordo, lo sappiamo perché non ti lavi mai le orecchie.
2: Non è vero, me le lavo almeno due volte al mese.
3: Ma... Lallo, ne vai anche fiero.
0: No, Lallino, le orecchie vanno lavate spesso, E comunque ci sono delle persone, pochissime persone,
2: che non si lavano le orecchie neanche due volte al mese.
0: Ma no, volevo dire che già nascono con un talento incredibile. Voglio dire che è come se già fossero degli artisti, però... È possibile comunque, anche se uno non nasce con il talento, imparare a diventare un artista. Per esempio, come nel caso che stiamo affrontando, a cantare o a dipingere bene. Perché si può studiare e così si impara la tecnica.
3: Oh, Armandissimo, io voglio imparare l'arte, non la tecnica.
0: Ma se vuoi diventare una brava pittrice, devi imparare entrambe, Lella. E poi devi visitare tanti musei.
2: Infatti, io ho visitato il museo dei cioccolatini, quello delle patatine, quello delle frittelle.
0: Figurati, Lallo.
3: Mi piace, mi consigli qualche museo da visitare, Armando?
0: Ma certo, per esempio, Lella, potresti andare a Firenze. Lì è pieno di musei, opere d'arte, chiese, palazzi. Dunque, vediamo un po'. Ecco, a Palazzo Vecchio hanno allestito anche un museo dei ragazzi, dove i più piccoli possono assistere a spettacoli teatrali e partecipare a atelier di pittura.
3: Armando, cos'è un atelier?
0: È un posto dove si può studiare e realizzare un'opera d'arte.
3: Ah, e se voglio vedere dei bei quadri?
0: In questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, potresti visitare la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Anche lì, in un grande palazzo antico, ci sono dei bellissimi quadri. E lì si organizzano tante attività per bambini e genitori insieme.
3: Che bello! Voglio vedere tutti i musei del mondo e diventare una grande pittrice.
2: Ma nei musei ci sarà anche un posto dove fare merenda? O dobbiamo accontentarci di guardare le pere, le mele e l'uva dipinta sui quadri? Oh, mio toppino!
0: Ma certo che nei musei ci sono posti dove fare merenda. Per esempio, ci sono le caffetterie. E a proposito di quadri, voglio raccontarvi una barzelletta. Un pittore chiede a un contadino: posso dipingere?

0: Stringere le tue mucche? E lui risponde: perché? Non ti piace il colore che hanno?
1: Ragione il contadino, non si dipingono le mucche. Povere mucche, pensa se le dipingessero tutte a quadretti.
0: Ma il pittore non voleva dipingere le mucche, le voleva solo ritrarre, capito? Vabbè, vogliamo sentirci un po' di musica?
1: Sì!

0: appartiene a me.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di... E in mia compagnia c'è Lella, la pecorella più bella che ci sia.
2: Grazie Armando.
1: E il fantastico sceriffo del West, Lallo.
2: Senti, Armandissimissimo,
1: sì.
2: Anche chi disegna i vestiti è un artista.
1: Ma certo, perché oltre a fare dei disegni molto belli, gli stilisti, che sono quelli che realizzano gli abiti di moda, a volte è come se facessero delle vere e proprie opere d'arte.
2: Wow.
3: Sì, ma poi non se ne può mettere nessuno. Dai, come si fa a indossare un'opera d'arte? Un quadro mica si può infilare addosso.
1: Ma non è che ti infili addosso un quadro, Lallo, è che è il vestito creato dallo stilista ad essere un'opera d'arte.
2: Insomma, per fare qualsiasi tipo di opera d'arte bisogna studiare. Io non sono tanto brava a disegnare, però.
1: Però puoi sempre imparare, Lellina. Ad esempio, Emma adora disegnare e ama ritrarre soprattutto i cani, perché sono i suoi animali preferiti.
3: Perché non ha mai avuto un bellissimo cavallino come Monello.
2: Modello, Lallo, modello.
3: Va bene. Comunque, volevo dirvi che io sono molto bravo a disegnare.
1: Davvero, Lallo? E cosa ti piace fare?
3: Guarda, mi vengono benissimo le linee. Sono bravissimo a fare delle belle linee storte.
1: Quindi linee e storte.
3: Sì, sì. Guarda che un vero artista deve sentirsi libero di fare quello che vuole.
1: Questo è giusto. E non bisogna mai mettere degli impedimenti, come dire, dei freni alla creatività. Però sarebbe meglio, secondo me, fare delle cose belle, che così chi le guarda le apprezza.
2: Quasi a nessuno piacciono le linee storte.
3: Vabbè, dai. Però sono brava a cantare. Volete sentire?
1: Sentiamo piuttosto la canzone di una vera artista. Dalla colonna sonora di Frozen, All'alba sorgerò.
2: Che bella voce, questa sì che è arte.
1: È vero, Lellina, e con la voce si possono regalare tante emozioni.
3: Ah, io sono bravissima a regalare le emozioni. Volete sentire?
1: No!
3: Ma non volevo mica cantare, volevo regalarvi un'altra barzelletta.
1: E va bene, dai, allora, racconta una barzelletta, forza, sentiamo.
3: Allora, no, non la racconto più, basta.
2: Ma perché?
3: Perché basta, non c'è tempo.
1: Ma è vero, ha ragione, il tempo a disposizione è finito. Però peccato, perché l'avremmo ascoltata davvero. Però facciamo così, Lallo, ce la racconti per un'altra volta?
3: Dai, promesso.
2: È stata proprio una bellissima puntata, un'opera d'arte, direi.
1: E allora salutiamo i nostri amici a casa e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
1: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!

caffè alla vostra età fa male.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: La scimmia comprata con 5 rial. C'era una volta un povero taglialegna che viveva con sua moglie e il suo unico figlio di quasi 4 anni. Ogni giorno andava al wadi a raccogliere legna per poi venderla al souk. Con questo suo lavoro il taglialegna riusciva a malapena a mantenere se stesso, sua moglie e il suo bambino. Un brutto giorno il taglialegna morì, lasciando solo 5 rial. Sua moglie si disperò, prese i 5 rial in mano e li rovesciò dicendo: «Moriremo di fame. Cosa possiamo mai fare con soli 5 rial?» All'improvviso giunse un uomo e bussò alla porta della casupola. Non appena la moglie del taglialegna gli aprì, ancora con le lacrime agli occhi, quell'uomo gli chiese qual era la causa del suo piano.

Allora l'uomo le fece le sue condoglianze. Poi continuò: «Tuo marito era un mio vecchio amico. Per quanto riguarda te e tuo figlio, mi prenderò io cura di voi. Sarò come un padre per tuo figlio. È il minimo che posso fare per il mio caro amico scomparso». La moglie del taglialegna gli disse commossa: «Ti ringrazio. Prendi questi 5 rial e impiegali assieme ai tuoi nell'acquisto e nella vendita. Poi ci darai quanto guadagni con essi». Il mercante rise e disse: «Cosa possono far guadagnare 5 rial? Malgrado ciò, dammeli». Prese i 5 rial, salutò la moglie del taglialegna e se ne andò tornando al suo commercio, dopo averle dato una piccola somma di denaro che la donna gli aveva chiesto per tirare avanti. Lungo la strada, il mercante vide un gruppo di ragazzi che trascinava una scimmietta. Si addolorò quando si accorse che si trastullavano con lei, battendola. Allora si avvicinò e disse loro: «Mi vendete questa scimmia?» I ragazzi dissero di sì. Il mercante disse: «Per 5 rial?» Tutti contenti, i ragazzi risposero: «Prenditela!» E si intascarono i 5 rial e il mercante se ne andò con la scimmietta. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il mercante decise di andare sulla riva del mare per acquistare perle dai pescatori. Mentre si trovava in una piccola imbarcazione con la scimmietta vicino alla costa, aspettando che arrivassero i pescatori, la scimmia fece un balzo e si tuffò in mare. Dopo un po' ricomparve portando nelle mani e nella bocca una bella quantità di perle e di coralli. Poi risalì sulla barca. Quando il mercante vide le perle e i coralli portati dalla scimmia, disse fra sé: «Questa scimmia è in realtà figlia del taglialegna, poiché l'ho acquistata un giorno con i 5 rial che mi ha dato sua moglie. Le perle e i coralli spettano quindi alla donna e a suo figlio». Dopo aver comprato altre perle dai pescatori, il mercante si recò dalla vedova del taglialegna nella sua casupola. Vi trovò una donna ormai vecchia e vide che il bambino era diventato un baldo giovane. Allora entrò, li salutò ed essi gli diedero il benvenuto. Si sedette assieme alla scimmia e disse alla vedova e a suo figlio: «Ho comprato l'animale con i 5 rial lasciati dal mio povero amico taglialegna a suo figlio. Ho condotto la scimmia con me nel mare. Si è tuffata e ha portato in superficie una gran quantità di perle e di coralli. Sono da considerarsi di vostra proprietà». Dette queste parole, il mercante presentò loro le perle e i coralli. Poi continuò: «Se volete, ve le acquisto io allo stesso prezzo che ho pagato ai pescatori. Altrimenti prendetele e vendetele al mercante che preferite». Si rallegrò la madre e si rallegrò il figlio. Prese le perle e i coralli fra le mani, toccandoli con piacere. Poi li diede al mercante dicendogli: «Allora comprale tu da noi». Il mercante estrasse una borsa di monete e le diede al giovane. Gli disse: «È la somma che hai guadagnato grazie alla scimmia. Prendi l'animale e prendi il denaro». Il figlio del taglialegna prese la scimmia e le monete. Il giorno seguente andò in città e affittò una bottega. Cominciò a lavorare nel commercio. La scimmia restava con lui e lo aiutava nelle sue attività. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il figlio del taglialegna, ormai mercante, osservò la scimmia andare al villaggio e mettersi ad attendere davanti alla porta di casa dello sceicco. Uscì sua figlia e la scimmia la seguì finché tornò a casa. Allora anche la scimmia fece ritorno alla bottega. Quando il giovane vide la figlia dello sceicco, rimase colpito dalla sua bellezza. Decise di chiederla in sposa a suo padre. Così il giorno seguente si recò nella casa dello sceicco e gli chiese di sposare sua figlia. Ma lo sceicco gli disse: «Come posso darti in moglie mia figlia? Come sai, è la figlia di un grande sceicco, mentre tu sei solo il figlio di un taglialegna. Le figlie degli sceicco non sposano che figli di sceicco». Allora il giovane disse: «Non c'è differenza davanti a Dio tra uno sceicco e un taglialegna. Comunque, voglio farti notare che io ora sono un mercante e non un taglialegna. Possiedo molte ricchezze e posso darti come donativo nuziale tutto quello che chiedi». Allora lo sceicco accettò e chiese 1000 rial per sua figlia.

0: Il giovane gli diede la somma, sposò la ragazza e fu felice per aver trovato una moglie così bella e così intelligente. Un giorno il figlio del taglialegna tornò a casa dalla bottega e non trovò più sua moglie e neppure la scimmia. Allora uscì per cercarla, chiedendo ai vicini se l'avevano vista. Trascorse molti giorni alla sua ricerca, ma senza successo. Fu preso dal dolore e dall'afflizione, tanto che si ammalò per la separazione dalla sua cara sposa. Decise di rimettersi a cercarla, anche se era ammalato. Lungo la strada vide un grosso serpente che inseguiva una piccola serpe, deciso a ucciderla. Allora andò di corsa verso il grosso serpente e gli schiacciò la testa. Poi continuò per la sua strada. Non aveva fatti che pochi passi quando scorse due demoni davanti a lui. Gli dissero:
1: «Chiedi ciò che desideri. Noi siamo i soldati dello Shaykh dei Jin, di cui tu hai salvato il figlio, inseguito dal serpente».
0: Il figlio del taglialegna allora disse: «Aiutatemi a trovare mia moglie, che da molti giorni sto cercando senza successo. Sento che morirò di dolore e di malinconia se non la trovo». I due demoni dissero:
1: «Tua moglie ora è nella dimora dello Shaykh dei Jin di un altro paese, con il quale il nostro Shaykh è attualmente in guerra. Ma ti porteremo in segreto presso la tua casa. Entraci mentre sta dormendo e prendi una lampada che troverai davanti a te quando entri, appesa al muro. Accendi la lampada e prendi tua moglie. Poi chiedi alla lampada che ti faccia tornare alla tua casa assieme a lei».
0: Il figlio del taglialegna si rallegrò di queste parole. Andò coi due giganti nel paese dello Shaykh dei Jin, che aveva rapito sua moglie. Entrò nella casa e se la trovò davanti. Quando ella lo vide, andò di corsa verso di lui, lo abbracciò e gli disse:
2: «Lo Shaykh dei Jin è in realtà la scimmia che era con te. Si è trasformata in tua assenza in un jin gigante e mi ha rapita, portandomi in questa casa».
0: Quando il figlio del taglialegna udì le parole di sua moglie, fu preso dallo stupore. Poi ribollì d'ira, prese la lampada, l'accese e le chiese di portargli una spada affilata. Un istante dopo aveva già la spada in mano, la sollevò con tutta la sua forza e vibrò un terribile fendente sul collo del gigante mentre stava dormendo. Lo uccise. La testa dello Shaykh dei Jin disse:
1: «Colpisci una seconda volta, amico mio».
0: Il figlio del taglialegna gli rispose:
2: «Non ti colpirò una seconda volta, o brutto figuro. Mia madre non mi ha nutrito con pane duro».
0: Allora la testa disse:
1: «Sputami addosso».
0: Ma il figlio del taglialegna rispose:
2: «La saliva mi si è seccata in gola».
0: La testa chiuse gli occhi. Il gigante era morto. Il giovane prese la sua sposa e fuggì via dalla casa dello Shaykh dei Jin. Fecero ritorno al loro paese, dove vissero felici e contenti.
3: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: E siete qui, finalmente, all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, genitori, pupazzi, peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao Grulli, ci sono anch'io, Lisa Gherardini, per servirti messere.
0: Ma che bellezza, bentornata a Big Bang, bambine, bambini, è di nuovo qui con noi la mitica Monna Lisa, la protagonista del quadro più famoso del mondo, nota anche come La Gioconda.
1: Ma chiamatemi pure Lisa, mi garba lo stesso.
0: Ma dai, va bene, giusto. E poi, lo dico anche per chi non lo sapesse, il nome Monna, Monna Lisa, significa Madonna. Donna, quindi signora, ed era un titolo che si attribuiva alle dame del Rinascimento.
1: E bravo, messer Andando di Traverso, sento che sei informato.
0: Non mi chiamo Andando di Traverso, anche se è molto divertente, ma Armando è il cognome giusto, però è Traverso, va bene.
1: Appunto, oh. E io che ho detto?
0: Va bene, Monna Lisa, raccontaci, come va la vita al museo?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che sono scesa dalla cornice e sono scappata.
0: Va bene.
1: Dovevi vederli tutti quei vischeri.
0: Cioè,
1: i turisti, le guardie, le guide. Ci sono rimasti tutti come baccalà.
0: Ma lo credo. E saranno anche preoccupati, disperati. Ma quindi scusami, tu sei uscita e dove sei andata?
1: Ho fatto un giro della città.
0: Ah.
1: Queste metropoli moderne mi garbano un mucchio.
0: Ma non puoi, sai, non è che, perdonami, è molto bella questa cosa, ma devi tornare nel tuo quadro, non puoi andartene in giro così.
1: Ah no, non ci penso punto. Adoro le strade illuminate con quelle lanterne fortissime.
0: Sì, certo, la luce elettrica vuoi dire.
1: E poi voglio provare a salire nelle carrozze che si muovono da sole, quelle senza cavalli.
0: Ma cioè, tu intendi le automobili.
1: Non torno più!
0: No, Monna Lisa, non puoi farlo! Ah, va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e magari ci ragioniamo insieme, eh?
2: Ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando Traverso, io, e della nostra nuova amica, la simpaticissima Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda, che però è fuggita dal quadro di Leonardo da Vinci e si è avventurata per le strade della città.
1: E poi sono entrata al mercato in piazza.
0: Ma dai, interessante. E che cosa hai fatto? Acquisti?
1: Ah, sì, ho comprato una giubba nuova.
0: Wow.
1: No, però non si chiamava in codesto modo.
0: No.
1: Era una
0: T-shirt, cioè una maglietta.
1: Sì, ecco. Bellissima. Tutta rosso carminio, con una bella scritta davanti.
0: Oh, però, ma non vorrei mica indossarla, Monna Lisa.
1: Ah, perché no? Mi garba molto, te l'ho detto.
0: Sì, no, ma hai ragione, per carità. Però tu sei conosciuta in tutto il mondo e da sempre hai un abito scuro, un po' drappeggiato. Non credo che Maestro Leonardo da Vinci sarebbe contento di vederti con addosso una t-shirt rossa con la scritta davanti, per giunta.
1: Senti, messere, ti ho capito a te, sai? Sei una spia di Maestro da Vinci.
0: No.
1: Confessa.
0: No, tranquilla. Io sono Armando di Radio Kids. Tranquilla.
1: Non lo so se ti credo.
0: Ma sì, dai.
1: Comunque sono stufa marcia di tutti quelli che mi dicono che cosa devo o non devo fare.
0: Vabbè, questo lo capisco e hai anche ragione, per carità. Quindi che cosa vuoi fare?
1: Quindi la T-shirt rossa me la metto lo stesso.
0: Va bene, sarà un bel colpo d'occhio, anzi un colpo di scena. Immagino che ne parleranno la TV, i giornali di tutto il mondo. Edizione straordinaria, la Gioconda ha cambiato abito, ora indossa una maglietta con la scritta.
1: Sarà troppo divertente.
0: Forse sì.
1: E poi ho deciso di prendere anche un paio di le snapper, le strapper.
0: No.
1: Strapper?
0: No.
1: No.
0: Che dici?
1: Pantofole nuove?
0: Ah,
1: sì.
0: Ah, le sneakers.
1: Sì,
0: più o meno. Le scarpe sportive. Vabbè, quello lo puoi fare. Intanto nel quadro i tuoi piedi non si vedono, lì puoi fare mettere quello che vuoi.
1: Oh sì, e poi sono comodissime. Sì, ci si può correre e saltare per tutta la città.
0: No, però aspetta, Monna Lisa, avevamo detto che non puoi andare in giro così, Anche perché al museo tra poco chiameranno la polizia, diranno si è dispersa la Gioconda, qualcuno l'ha rubata.
1: Dici?
0: Ma certo, ci tengono tutti a te, vogliono ammirarti ogni giorno.
1: E a me un megarba.
0: D'accordo, posso capire che dopo un po' può essere anche noioso. E lo so, adesso capisco che magari si parla del museo, ti viene il malumore, dici ma io non voglio tornare. Ho un'idea, proviamo a tirarti su con una bella canzone.
1: Va bene.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e soprattutto della nostra nuova fantastica amica Lisa, ma non una Lisa qualunque, Monna Lisa, la Gioconda, il ritratto dipinto da Leonardo da Vinci che se ne va in giro per la città. Insomma, proprio lei, il quadro ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori. Lisa, ma che ti succede? Perché piangi ora?
1: In realtà...
0: Sì?
1: Senza i miei ammiratori... Mi sento strana, ecco, mi viene la malinconia.
0: Ma è normale, dai, ma tu sei così abituata ad essere osservata da tutti, file e file di persone che aspettano il loro turno per poterti vedere. Non è facile vivere senza tutte quelle attenzioni che ricevi al museo.
1: Sai, Messer Andando, forse ho cambiato idea. La città un megabba più.
0: Ah, ho capito, va bene. E quindi hai deciso di tornare nella cornice?
1: Sì.
0: Va bene. Questa è una buona cosa, però non fare così, dai, non è triste. Non puoi presentarti al museo con gli occhioni grandi pieni di lacrime, Tu, Monna Lisa, sei famosa per il tuo sguardo, per il tuo sorriso. Dai.
1: Ma ormai sono triste, non ci posso far nulla.
0: Questo non è vero, perché io conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Basta ascoltare un messaggio dei nostri piccoli amici ascoltatori. Sei pronta? Allora dai, vai.
2: Ciao Radio Kids. Ciao. Vi racconto una barzelletta.
0: Oh, bravo.
2: C'è una mamma ed un figlio.
0: Sì.
2: La mamma dice: ehi Carlo, che programmi hai per oggi? Il figlio risponde: vado dall'oculista con un amico per prendere dei nuovi occhiali. La mamma rispose: e cosa farete dopo? Carlo risponde: poi vedremo.
0: ciao, era Alessandro. Che bravo, molto che poi vedremo, capito? Ecco gli occhiali,
1: Poi vedremo.
0: Sì. è un gioco di parole, Molto bravo, molto bravo. E allora anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Dai, sono contento Monna Lisa che sei di nuovo allegra, e noi di questo ne siamo felicissimi. Noi, intendo dire, io e tutte le bambine e i bambini all'ascolto.
1: Siete così simpatici.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Vorrei tanto restare qui con voi, non posso.
0: Brava.
1: Sono in ritardissimo.
0: Sì, allora facciamo così. Dai, tu torni nel quadro e noi ti aspettiamo. Prova a dirlo tu, dillo insieme a me, per un'altra puntata di Big Bang! Ma brava Monna Lisa!
1: Tornerà a Bischeri, ve lo prometto!
0: Brava!
1: Ciao,
0: Monna Lisa! Ma incredibile, solo noi possiamo avere la Gioconda! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride insieme a Monna Lisa il dipinto di Leonardo da Vinci. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti, brillanti, saltellanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

vicino. Io ne voglio. Ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare. Tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà, ma...
0: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi?

0: Armandissimo.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
1: Ciao Lella. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di
2: Big Bang.
1: E oggi proseguiamo il nostro viaggio a caccia di antiche storie e leggende.
2: E dove andiamo, Armando?
0: Sì, dove le troviamo le leggende leggendarie?
1: Allora, per scovare la storia di oggi saliremo in alta montagna.
0: No, in montagna fa freddo, Armandissimo. Devo mettermi la canottiera di lana.
2: E io un bel cappello col pompon.
1: Bravi, allora copritevi bene, perché arriveremo davvero in alto, sulle cime di alcune splendide montagne che si trovano tra tre regioni italiane. Il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E si chiamano Dolomiti.
0: Sto già gelando, Armandissimo.
2: Anch'io.
1: Vedrete che la storia di oggi vi scalderà proprio come un bel maglioncino di lana. Adesso ascoltiamo una bella canzone e poi si parte.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora iniziamo il racconto della nostra leggenda ambientata tra le Dolomiti. Siamo in una bella valle in mezzo ai boschi.
3: E nei boschi c'erano fragoline, lamponi, mirtilli.
0: E in questa bella valle abita un bel principe che non dorme mai.
3: Oh poverino, ma perché?
0: Perché restava sempre col naso all'insù a guardare la luna. Anzi, sai Lallo, sognava proprio di andarci sulla luna.
3: Bello, come un l'astrocoso.
0: Un astronauta.
3: Appunto.
0: Più o meno. Però a quel tempo non esistevano i razzi spaziali.
3: Ma?
0: Una notte il desiderio del principe si avvera e lui riesce ad arrivare sulla luna.
1: Ma stava sognando o era vero?
0: Era una specie di magia. Ma appena il giovane sbarca sul suolo lunare, vede una bellissima fanciulla che è la principessa della luna. Oh. Se ne innamora perdutamente e decide di restare lassù con la sua fidanzata.
3: Ma non sentiva la nostalgia dei boschi con le fragoline e mirtilli?
0: Beh, forse sì, Lallo, però era anche tanto tanto innamorato. Però c'era un problema.
1: Ecco, lo sapevo, c'è sempre qualcosa che non va. Uffa.
0: Beh, vedi Lella, il fatto è che la luce della luna così bianca faceva malissimo agli occhi del principe.
3: Lo dicevo io, si stava meglio nel bosco.
0: E così i due fidanzati decidono di tornare sulla terra. Però questa volta è la principessa a trovarsi un pochino male.
1: Uffa!
0: Eh sì, perché in mezzo a quelle montagne scure la principessa diventa sempre più triste. Le manca la luce splendente della sua luna.
3: Armandissimo! Ma in questa storia non va bene niente.
0: Aspetta però, Lallo, perché il principe trova una soluzione. È giusto il tempo di una canzone e poi ve lo racconto.

0: Bambini, bambine, zii, nipotini, cuginette, pupazzi e peluche. Questo è sempre il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E voi siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una famosa leggenda delle Dolomiti, le montagne che svettano tra tre regioni, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Dunque, come dicevamo poco fa, il principe era preoccupato perché la sua fidanzata, la principessa della Luna, non si trovava bene tra le montagne. Era sempre più triste e sempre più pallida. Un giorno, però, mentre vagava pensoso per i boschi, il principe incontra il re dei nani, che gli chiede:
3: ma che cosa hai? Perché sei così triste?
1: La mia amata principessa della Luna non riesce a vivere qui e io non posso abitare sulla Luna. Oh, non so proprio come fare.
3: Non ti preoccupare, ci penso io.
0: E così il re dei nani fece una promessa.
3: Appena arriverà la luna piena, la principessa tornerà a sorridere. In cambio, però, tu dovrai permettere a me e alla mia gente di vivere tra queste montagne.
1: Va bene.
0: Finalmente arrivò la notte del plenilunio, cioè della luna piena. I nani uscirono dalle loro casette e si incamminarono verso la cima delle Dolomiti. E quando arrivarono in alto, cominciarono a filare i raggi della luna.
1: Oh, che meraviglia!
0: Tiravano dei lunghissimi fili che partivano dalla luna e li avvolgevano in gomitoli.
4: E ci facevano dei baglioncini.
0: Non proprio. Riuscirono a tessere una gigantesca coperta luminosa e la stesero sulle Dolomiti, che da quel momento presero un colore chiaro, caratteristico, e diventarono i Monti Pallidi. E infatti, ancora oggi vengono chiamati così.
1: Armando, e la principessa?
0: La principessa della luna fu contentissima, Lella, e cominciò di nuovo a sorridere, perché quella luce, la luce delle Dolomiti, le ricordava quella della sua luna, e da quel momento restò tra i monti insieme al principe, il suo amato sposo.
1: E vissero per sempre felici e contenti.
4: E insieme preparavano tante crostate di fragoline di bosco.
0: E allora, per essere ancora più contenti, ascoltiamo un messaggino, uno di quelli che ci mandano i nostri piccoli amici.
5: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo.
0: Ciao.
5: Mi chiamo Margherita, ho 6 anni.
0: Ciao Margherita.
5: Lo sapete qual è un colmo per un carlino?
0: No.
5: Chiamarsi Carlo. Ciao.
0: Allora, il carlino lo sapete che cos'è, no?
4: È un cagnolino.
0: Bravo Lallo, è un tipo di cagnolino. Va bene, il carlino che si chiama Carlo. Grazie Margherita per il tuo colmo davvero divertente. E allora ricordiamo a tutti il nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

anche se non me l'hai detto, so che è un sogno nel cassetto, forse una storia da inventare, una canzone da cantare, forse un mondo da scoprire, oh oh.

Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

finisce questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: Te siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
1: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
0: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea, ma cosa stai facendo?
1: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
0: Vai.
1: E... Appa!
0: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
1: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
2: Misterio!
3: Buongiorno, amici!
0: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
3: In spiaggia, naturalmente.
1: Ma come in spiaggia?
3: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
0: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
0: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
3: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
3: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
1: Ma misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
0: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
1: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
0: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato misterio.
1: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Vedi qualcosa?
1: Sì, ecco, l'ho trovato!
0: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
1: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata?
0: Non è il momento.
1: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
0: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
1: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
0: Avviciniamoci piano piano.
1: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
0: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
1: È vero, io provo a bussare.
0: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
1: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
4: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
0: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
4: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
1: Sono così carini a quell'età.
0: Cosa ti ha portato sulla Terra?

0: Buongiorno Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
0: Sì, non vedo l'ora. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio. Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone.
2: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling! Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende!
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi!
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo!
0: È vero! Siamo su una specie di ascensore! Tieniti forte, Andrea!
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città!
2: È incredibile! Guarda, Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti! Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrick e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io!
2: Va bene! Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io, dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro, evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: E lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Iridella. Un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme!
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta. Grazie. Ma a proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Ah, già mi piace!
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Ah, doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era, Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro. Però? Beh, però successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina. Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola? Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: È un pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: Io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E visto che oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti, vi ricordo, mandateci i vostri messaggini. Diteci, per esempio, ecco, qual è il frutto o il fiore che vi piace di più, o la storia che vorreste sentire. Insomma, tutto quello che vi pare e vi passa per la testa. Colmi, barzellette, storie, canzoni, come vi sentite? Fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro.
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio così, Lellina. E vivono per sempre felici e contenti, come una fiaba. E così finisce questa nostra leggenda incantata della dea Pomona e del dio Bertumno.
1: Armando, mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
0: Mi fa piacere, Lellina, e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora, appuntamento qui su Rai Radio Kids con Big Bang per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao!
0: Ciao Lellina, ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata! Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale.
1: Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
2: Crud, mi senti, Crud?
1: Un attimo, adesso non posso!
2: Cosa vuol dire non posso?
1: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
2: Crud, ma cosa stai combinando?
1: Oh no, è impazzita!
2: Cosa? Come osi, Crud?
1: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
2: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
1: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
2: Di cosa parla?
1: Abitudini alimentari umane.
3: Ricette di cucina.
2: Avanti, riferisci.
1: Procedo, mia immensa maionese. Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti.
3: Le bottiglie di plastica!
1: Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
2: Oh no, è impazzita!
1: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
2: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
1: Ah, sì, certo, la maionese.
2: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crude. Al prossimo rapporto.
1: Sì, certo, sì, certo, sì. Sara, ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita.
4: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
1: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
4: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, piccoli grandi genitori, nonni, zii, cuginetti, pazzi, peluche, benvenuti a questa puntata radiofonica sottomarina. Un abbraccio da Armando e un saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao bellissimo!
0: E un saluto al nostro Lallo!
2: Ciao super Armando!
0: Come avrete capito, questa puntata di oggi sarà una puntata specialissima, avventurosa e molto misteriosa.
1: Lella, qual è il mistero della puntata misteriosa?
3: Lallo, non lo so.
0: Avete mai sentito parlare del Capitano Nemo?
1: Sì, io sì, Armandissimo. È un pesciolino a righe bianche e arancioni che si perde nel grande oceano blu.
3: Ah, sì, è molto simpatico. È un pesce pagliaccio.
0: No, non intendo quel Nemo. Il capitano di cui ci occupiamo oggi si chiama Nemo ed è una persona in carne ed ossa.
1: Ah, quindi non ha le strisce, giusto? Ho indovinato?
0: Certo, ha indovinato, e soprattutto non è un pesce, ma è il protagonista di un romanzo dello scrittore francese Jules Verne, o come si dice anche in italiano, Giulio Verne, famoso per aver scritto storie dove parlava di grandi scoperte scientifiche. Però, in realtà, all'epoca di Verne, queste scoperte scientifiche non erano ancora state realizzate.
1: Ma bello, grandissimo. Ma era un cervellone il signor Verne.
0: Verne.
1: Però
0: possiamo dire che era un cervellone, perché era uno scrittore che sapeva immaginare il futuro. E il romanzo a cui dedichiamo la nostra puntata di oggi è 20.000 leghe sotto i mari. E adesso tuffiamoci sotto le onde con una canzone.

0: Piccoli e grandi ascoltatori di Radio Kids, siamo sempre qui per questa puntata speciale dedicata al famoso romanzo 20.000 leghe sotto i mari e al suo protagonista, il capitano Nemo. Con voi naturalmente ci sono Lella, Lallo
1: e Armadissima.
0: Dunque, pensate, il capitano Nemo viveva praticamente sempre sott'acqua e navigava negli abissi a bordo di un sottomarino gigantesco. Il Nautilus.
2: Bello!
0: Nel Nautilus si trovava di tutto. Salotti, cucine, stanze da letto, stanze per la musica, una grande biblioteca e soprattutto un oblò gigantesco che permetteva di osservare piante e animali degli abissi.
2: Wow! Ma il capitano Nemo non usciva proprio mai?
0: Beh, sott'acqua lui trovava tutto quello che gli occorreva per vivere. Il problema è che in tanti erano convinti che il Nautilus fosse un terribile mostro marino dagli occhi di fuoco.
1: Un mostro? Che paura!
0: Ma no, Lallo, in realtà quegli occhi erano i fanali del sottomarino. E comunque, è vero, il Nautilus terrorizzava tutti quanti e a volte attaccava anche le navi che si avvicinavano troppo.
2: Allora il capitano Nemo era cattivo!
0: Non direi proprio così. Nemo si sentiva una specie di giustiziere del mare, perché aiutava le persone umili e invece lottava contro i potenti.
1: Allora mi piace questo capitano. Anch'io sono un giustoliere, un giocoliere, un giustiziere.
0: Il romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, racconta l'avventura di un abile marinaio e di uno scienziato che si erano imbarcati su un veliero proprio per scoprire il mistero del mostro marino.
1: Mistero misterioso!
0: Ma prima di continuare la nostra storia, che ne dite di ascoltare uno dei meravigliosi messaggini che ci arrivano dai nostri amici?
2: Sì!
1: Messaggino! Messaggino!
0: E allora sentiamo Leonardo che ci chiama da Milano.
3: Ciao, sono Leonardo Casati di Milano. Vi accolto sempre, amo molto gli animali e vorrei sentire la canzone di Tasmania. Ce l'hanno?
4: Sì?
3: Ciao!
0: Ciao Leonardo, grazie del tuo messaggio. E certo, tra poco ti faremo ascoltare la canzone Tasmania. Ce l'abbiamo, stai tranquillo. Ma allora vorrei ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto di voi, quello che vi passa per la testa. Se siete arrabbiati, contenti, tristi, tutto quello che vi pare. E noi lo faremo sentire alla radio. Ma adesso, nuotando tra gli abissi, torniamo alla nostra avventura. Per chi si fosse messo in ascolto del nostro programma Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, solo ora stiamo raccontando la storia del sommergibile Nautilus e del suo misterioso comandante, il capitano Nemo.
1: Che non era un pesce a righe, ma era comunque un tipo strano, Armando?
2: Però era geniale.
0: Sì, ma ci sono altri protagonisti in questa storia, come il capitano Ned Land e il professor Aaron Nax, che si erano imbarcati su un veliero e un giorno, anzi una notte, videro una strana cosa sott'acqua che correva verso la nave.
2: Aiuto!
0: Era il sommergibile, il Nautilus, che puntò dritto verso il veliero e lo fece affondare. Poi però accadde un fatto straordinario. Ned e il professore vennero sollevati sulla schiena del mostro misterioso, cioè del Nautilus.
2: Oh, allora il capitano Nemo li aveva salvati.
0: Proprio così. E da quel momento i due naufraghi diventarono prigionieri del sommergibile.
2: Poverini.
0: Però allora in realtà il capitano Nemo li trattava bene, E poi li accompagnava a vedere tutto. Un giorno persino gli fece fare una gita. Così Ned e il professore fecero proprio una passeggiata sul fondale marino e visitarono le rovine di una città sommersa.
1: Lella, ho deciso, voglio viaggiare nel sottomarino del capitano Nemo.
2: Vengo anche io.
0: Però dovete fare attenzione, perché potrebbe capitarvi quello che è capitato a Ned e il professore.
1: E cioè
0: non potevano andarsene, perché ormai avevano scoperto il segreto del Nautilus. E quindi avrebbero dovuto rimanere per sempre con il capitano Nemo.
1: No, allora ho cambiato idea, non ci voglio andare sul Nautilus. Dopo un po' di tempo sentirei la nostalgia della mia cavallina Stellina. Beh, anche di voi due, dai.
0: Ah, grazie.
1: I miei migliori amici, l'allarmandissimo.
0: Grazie,
2: sì,
0: Lallino.
2: Anch'io sentirei la tua mancanza, ma, amico.
0: Ma certo, e pure io la tua, Lallo.
2: Ma quindi Ned e il professore non avevano nessuna speranza di tornare a casa? Che storia triste. Oh.
0: Non dire così, Lallina, perché c'è in realtà un buon finale, un lieto fine. Ma lo saprete subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in vostra compagnia ci sono la Tenerarella.
1: Eccomi qui.
0: Il simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora stiamo per raccontarvi la fine dell'incredibile storia del romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Volete sapere come finisce?
2: Sì, siamo curiosi.
0: Un giorno il professor Aronnax e Ned Land decisero di scappare.
3: Oh.
0: E così si impadronirono di una scialuppa di salvataggio, che è una piccola barca a remi che stava sempre legata sulla prua del sottomarino, cioè davanti.
1: Che furbi, Armandissimo! E come hanno fatto?
0: Il Nautilus si trovava in superficie. Allora Ned e il professore, di nascosto da tutti, anche dal capitano Nemo, raggiunsero la barca e la sganciarono. Ma proprio in quel momento il sottomarino viene risucchiato da un vortice, cioè da un gigantesco gorgo d'acqua.
1: Metapiro, che paura!
0: Ma remando sulla barchetta, intanto il professore e Ned Land arrivano a terra e vengono soccorsi dai pescatori.
1: E il capitano Nemo?
0: Beh, in realtà riesce a mettersi in salvo anche lui, perché con il suo Nautilus trova rifugio in una caverna sotto il mare.
1: Oh, meno male! Evviva il capitano Nemo, che non è un pesce pagliaccio!
4: Tu sei un po' pagliaccio però, Lallo, perché ci fai sempre ridere.
0: E la nostra trasmissione di oggi finisce qui.
4: Oh, di già, che peccato.
0: Lo so, quando ci si diverte il tempo passa in fretta, ma noi ci ritroveremo qui prestissimo per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Dosorali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

amanti della velocità supersonica, utilizzatori di poltrone reclinabili come fossero tori imbizzarriti, ipnotizzati dalla lavatrice in centrifuga a carico frontale, sparpagliatori di calzini a getto continuo, prendete per mano i vostri capelli perché questa puntata è tutta per voi!

Ed è da qui che si è partiti. La vita è meravigliosa, ok? Ma quando c'è da riordinare la propria cameretta, diventa un inferno. Disco Inferno!

sia grande e piccola, mono B, tonda, quadrata, bella, brutta, condivisa e non, si parte da lì, famiglia, Adams per la precisione.

0: Amici miei, che ognuno di voi possa trovare le proprie ali e spiccare il volo verso la di voi sincera verità.
1: Ciao!
0: Che filosofo!
2: Yes, sir! Is that good enough for you, grandma?

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Oggi voglio cominciare con una domanda.
2: Sentiamo, dai! C'è l'intelligentissimo qui, sa rispondere di sicuro, eh?
1: Ah, io sono invece molto molto curiosa.
0: Va bene, allora torno Armando. Allora, vi siete mai chiesti che cos'è il Big Bang?
2: Ma Armandissimo, è facile, dai, è il nostro programma!
0: È vero, Lallo, è il titolo del nostro programma. Ma vi siete mai chiesti, anche voi, all'ascolto, davvero, davvero, davvero, che cosa sia un Big Bang?
2: Secondo me è il rumore che fa il mio pancino quando è vuoto.
1: A me ricorda un po' lo scoppio di un fuoco d'artificio. Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang.
0: Brava Lellina, in effetti ci stiamo avvicinando. E voi, bambine e bambini, ci state pensando? Che cos'è esattamente il Big Bang?
2: Sentite, questo è il rumore della mia testolina che pesa.
0: E mentre ci pensiamo tutti quanti, potremo ascoltare un po' di musica, così magari ci si schiariscono le idee.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi ci stiamo occupando di
2: Big Bang,
0: che è naturalmente il titolo del nostro programma, ma è anche qualcosa di molto, molto, molto grande.
1: È un Big Bang, cioè un grande botto. Io non so l'inglese, sono cavallino del Far West.
0: Grande botto è un'ottima traduzione. In effetti, il Big Bang è una gigantesca esplosione avvenuta, pensate, milioni di miliardi di anni fa. E pensate, da questa esplosione, secondo gli scienziati, è nato niente meno che
1: un uovo, anzi no, una gallina.
3: Ma no, Armando dice che è una cosa grande. Ma quanto grande?
0: Immensa, Lella, infinita. Dal Big Bang è nato l'universo.
3: Oh, quindi dal Big Bang sono nati i pianeti.
0: Certo.
1: E anche le stelle, come la mia stellina.
0: Stelle, galassie, tutto è cominciato da questo grandissimo, gigantesco scoppio. Pensate, all'inizio l'intero universo era concentrato in una sfera.
1: Era un concentrato, una specie di dado da brodo di stelline e pianetini.
0: Beh, all'inizio del grande scoppio era proprio un brodo molto caldo, addirittura incandescente, Lallo. Oh. Poi, a poco si è raffreddato e si è formato un grande disco, con al centro il Sole e i pianeti, tra cui il nostro, la Terra.
3: Che storia affascinante!
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma se il brodo si è raffreddato, no?
0: Sì.
1: E sono nati i pianeti,
0: sì,
1: allora vuol dire che ci possiamo andare! Possiamo partire per un viaggio intergalattico!
0: sarebbe molto, molto bello, Lallo, e lo farei volentierissimo. Però i pianeti vicino al Sole sono praticamente infuocati, mentre quelli più lontani sono freddi, freddi, ghiacciati!
3: Beh, però l'universo è grandissimissimissimo. Magari esiste un pianetino dove si respira una bella arietta fresca, simile a quella della Terra.
0: Hai ragione, Lellina. E allora mi viene in mente una domanda che voglio fare prima di tutto a voi, Lella e Lallo, ma poi anche a tutte le bambine e i bambini che ci ascoltano a casa e a chi hanno accanto. Se doveste partire per un lungo viaggio e magari trasferirvi su un nuovo pianeta, cosa vi portereste dietro? Cosa portereste con voi? Sentiamo intanto cosa ci dice una nostra amica ascoltatrice.
4: Ciao Radio Kids, se dovessi partire per un lungo viaggio mi porterei la mia famiglia, i miei amici e dei libri. Ciao, mi chiamo Daniela e vivo in Madrid. Ciao.
0: Ma ciao Daniela, ma che bello che ci ascolti da Madrid, ma che bello, grazie del tuo messaggio. Dunque, se tu dovessi partire per un lungo viaggio, porteresti la tua famiglia e dei libri. Mi sembra molto giusto, molto saggio, perché insomma, intanto avresti i tuoi cari accanto a te e poi una cosa fondamentale che sempre continua a dare forza e potere alla nostra immaginazione e fantasia. I libri. E allora anche voi, amici di Big Bang, pensate, che cosa portereste con voi se doveste andare su un nuovo pianeta? Pensateci e mandate i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
3: Sai Armando, anche io come Daniela porterei tante belle storie da leggere.
0: Brava Lellina.
3: E poi i miei gomitoli di lana per fare i pom-pom.
0: Fondamentali, Lella.
3: Eh sì, e le mie care amiche pecorelle.
0: Brava, e tu Lallo? Che cosa porteresti?
1: Ah, io lo so, porterei dei semi di carota, perché così se le carote sul pianeta non si trovano, le pianto tutte io.
0: Ma bravo, e poi?
1: Poi porterei tutti voi, che siete me super amicissimi.
0: Ma che bello, d'accordo Lallo. E allora partiamo tutti insieme con un'astronave intergalattica. Viaggiamo per l'universo e intanto ascoltando questa canzone.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2: Piccoli e grandi
3: amici di Big Bang, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
3: Lallo.
2: E Armandissimo.
3: E oggi stiamo parlando niente meno che dell'universo che è nato da un
2: Big Bang.
3: Ed ecco spiegato il titolo del nostro programma.
2: Il grande botto è l'origine del nostro mondo.
3: È l'origine del nostro programma.
4: Evviva il brodo di stelle e pianeti. Armando, quando si parte col nostro razzo spaziale?
3: Beh, Lallo, prima di partire dobbiamo diventare dei veri astronauti. E bisogna andare a scuola, studiare, prepararsi, cercare
4: no,
3: di capire.
4: No, che barba, metà pieno. Non partiremo mai.
3: Ma Lallo, noi viaggiamo tutti i giorni. Tutti i giorni viaggiamo tra nuovi mondi e pianeti sconosciuti. Basta ascoltare il nostro programma per avventurarsi verso nuove galassie. Anzi, avete voglia di fare il conto alla rovescia, come in una vera stazione spaziale?
2: Sì!
3: E allora contiamo. Ah, in inglese però, eh?
2: Of course!
3: Sì? Ok.
4: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero!
3: Finisce qui la nostra puntata e io ringrazio Barbara Cinquanti che segue Lellina in tutte le sue avventure. E grazie all'amico del cuore di Lallo, Piero Marcelli, e Lorenza Cingoli che scrive i testi insieme a me. Un ringraziamento gigante va alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con cura, attenzione e con un tocco di sapiente magia confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 12 al 14 giugno la 12ª edizione di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada a Rho. Spettacoli in cortili, itineranti, nascosti, spettacoli di danza, teatrini in miniatura, laboratori uniti dal titolo Facciamo rumore. Tutto a ingresso libero e gratuito. Questo festival è anche un'occasione di valorizzazione del territorio e di collaborazione con i vari attori che lo agiscono. A Capalbio l'artista Niki de Sanfal ha dato vita ad un luogo magico, il Giardino dei Tarocchi, fatto di specchi, mosaici e strane figure. Un percorso di strade ed edifici dalle forme strane e dai colori inusuali, di cui scoprire ogni angolo nascosto. Dal 14 al 21 giugno Dolomiti Paganella Family Festival, nato per far conoscere i vari aspetti della vita in montagna facendoli vivere ai bambini e ai ragazzi in prima persona. Una full immersion di avventure, natura, giochi e sport per tutta la famiglia in un ambiente naturale molto suggestivo. Gita fuori porta a Gubbio, dove è possibile anche per i bambini prendere la funivia aperta, la cestovia Colle Eletto, che collega il centro storico alla cima del Montingino in soli 6 minuti, portandoti a 908 metri d'altitudine per visitare la Basilica di Sant'Umbaldo e godere di una vista mozzafiato. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: su radio.
1: Perché ci chiamiamo Big Bang?
2: Perché siamo un programma esplosivo.
1: Giusto, come le pistole dei cowboy che fanno bang.
2: Ma che pistole?
0: Il Big Bang è l'esplosione che ha dato origine all'universo.
2: Con tutti i pianeti e le stelle, che belle.
1: Ma scusate, ma chi l'ha fatto esplodere?
0: Beh, questo non si sa.
1: Io penso sono stati cowboy, quelli sono bravissimi con le esplosioni.
2: Secondo me tu leggi troppi fumetti.
1: Ma chissà se su altri pianeti ci sono altri armandi, altri pupazzi come noi.
0: E chi lo sa, forse potrebbe essere bello.
2: Io mi incanto spesso a guardare le stelle di notte.
1: Ah, a me piace guardarle di giorno.
2: Ma di giorno non si vedono.
1: Che peccato.
0: Ebbene, per osservare le stelle di giorno però potresti andare in un planetario.
1: Un planetario? Ma che cos'è?
0: Allora, è un posto dove c'è una grande cupola, che sarebbe a dire una specie di tetto rotondo, dove si vedono delle immagini dello spazio, che sarebbe il cielo di notte.
2: E su ogni pezzo di cielo ci sono milioni di stelle, vero Armando?
0: Eh sì, Lella, le stelle sono tantissime e ne sa qualcosa lo stelliere.

0: insomma, dai, questa canzone ha davvero delle bellissime parole, eh?
1: Sì, molto.
0: Avete sentito? Abito nel cielo dall'altra parte della luna, dove volano i sogni in cerca di fortuna. Accendere le stelle, è questo il mio mestiere. Io di notte faccio lo stelliere.
2: Come immaginerete, le stelle sono tante, ma faccio una grande fatica per accenderle tutte quante. Su e giù per l'universo, ininterrottamente, per ogni stella che brilla, un sogno nascerà. Accendi le stelle, accendile più che puoi. Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
3: Adesso, se mi chiedono da grande che vuoi fare, so cosa rispondere, so cosa sognare. Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere. Voglio fare anch'io lo stelliere.
0: E se voi che siete a casa siete curiosi e volete sapere qualche cosa di più sulle stelle, beh, potete andare nel planetario della vostra città. Beh, a Roma, per esempio, all'interno di Technotown si trova un planetario gonfiabile.
3: Gonfiabile? Come un pallone da spiaggia?
0: Ah, proprio così. E potrai conoscere anche le costellazioni. Sai che cosa sono? Sono gruppi di stelle che formano dei particolari disegni, come quando si uniscono i puntini. Hai presente nei disegni? E così puoi vedere l'acquario, i pesci, la costellazione del leone, del sagittario e tutte le altre.
2: Bello! Ma sentite, sentite, lei ci ha mandato un messaggio sonoro da Bari. Lo sentiamo?
3: Sì!
4: Le mie stelle preferite sono quelle cadenti, perché quando le vedo posso esprimere un desiderio. Io desidero sempre di giocare tutto il giorno e di sera vedere un'altra stella cadente e fare un altro desiderio. Ciao!
3: Brava Leila! Le stelle cadenti sono bellissime! Anche a me piacciono tanto tanto!
2: Ma quando cadono dove vanno a finire esattamente le stelle?
0: Mentre cadono bruciano, si consumano e piano piano si spengono e svaniscono.
3: Come fuochi d'artificio!
2: Bello, mi piacerebbe tanto poter vedere una stella da vicino.
0: E allora se vuoi vedere stelle e pianeti più da vicino puoi andare all'osservatorio astronomico. E lì tra l'altro vedrai delle cose molto belle. Poi ce ne sono tantissimi in tutta Italia e organizzano eventi per bambini, mamma e papà, con tante attività per scoprire tutto. Tutte le meraviglie del cielo, stelle, pianeti, astri.
2: Madonna, proposito di astri, lo sapete cosa ci fa un pollo nello spazio?
3: No.
5: Che cosa ci fa un pollo nello spazio?
2: Il pollastro.
3: Stavolta non l'ho capito io.
0: Dai, te la spiego. Allora, dunque, le stelle si chiamano anche astri.
3: Adesso ho capito. Un pollo nello spazio fa il pollastro.
0: E allora, a questo punto è venuto il momento di ascoltare Gino il pollo. Siete pazzi?

0: Bella, bella. Armando, senti, a proposito di stelle, ma ti piacciono i cartoni animati di robot?
1: Vuoi dire come Transformer?
0: Sì, bella, a me piacciono tantissimo i Transformer. Sarò pazzo per i Transformer. Adoro i Transformer.
2: Abbiamo capito, Lallo, abbiamo capito.
0: Beh, forse tu non lo sai, ma prima dei Transformer, tanti tanti anni fa, c'erano dei cartoni bellissimi dedicati proprio ai robot dello spazio, come Atra Super Robot. Beh, se c'è qualche papà in ascolto, si ricorderà anche la canzone, eh?
2: Come fa? Tu te la ricordi, Armando?
1: Ma certo, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. E beh, come fai a saperle, Lallo, tu queste cose? Dovrei saperle io. Comunque è vero, anche UFO Robot si trasformava proprio come i Transformer.
0: E cos'è che mangiava UFO Robot?
1: Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va.
0: Bella!
1: Grazie.
0: Chissà quanto ci mette a digerire le insalate di matematica.
1: Ma Lallo, è un modo di dire, dai, vuol dire solo che studiava tanto.
2: Chissà come faceva a studiare tanto se poi se ne andava a giocare su Marte.
1: Vabbè, ma UFO Robot era in gamba, sai, ci metteva un attimo a arrivare su Marte e poi ha salvato la Terra non sai quante volte.
0: Dai, ma perché non ci fai sentire la canzone?
2: Sì, dai, sentiamo la canzone di Atlas UFO Robot.

0: davvero stellare questa musica!
1: Eh sì, puoi dirlo forte!
0: È davvero stellare questa musica!
2: Non urlare, Lallo!
0: Beh, me l'hai detto Armando,
1: sì,
0: eh.
1: Va bene, va bene. E allora, finisce qui la nostra puntata stellare di Big Bang! Andate al planetario, all'osservatorio astronomico della vostra città e mandateci i vostri messaggi sonori, le vostre letterine! Li aspettiamo! Bene, e allora un saluto da...
3: Big Bang!
1: Sempre su...
3: Radio.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio sicuramente con questo libro a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Bitbu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Batte il nostro cuore, bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big
0: Bang Te con Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Oggi sono super contenta.
0: Ma che bello, Lellina. E anche noi siamo felici di sentirti così super pimpante. E qual è il motivo di questa tua gioia?
1: Io lo so, lo so. Hai preparato dei dolcetti alle fragole da mangiare tutti insieme.
2: Beh, non proprio.
0: Quella mi sa che è più la tua speranza, Lallo. Vediamo. Qualcosa mi dice che questo tuo buon umore ha a che fare con noi, giusto?
2: Verissimo, Armando. Sono felice perché posso passare un po' di tempo con i miei migliori amici, Armando e Lallo.
1: Beh, grazie, Lella. In effetti sono un amico praticamente perfetto.
2: Sì, Lallo. E anche tu, Armando.
0: Grazie.
2: Voi siete i miei amici del cuore.
0: Evviva Lellina!
1: Bella, bella!
0: E poi, oltre a noi, ci sono tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. A proposito, vi voglio parlare del messaggio che ci ha mandato Eleonora al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Eleonora ci chiede la canzone del ghepardo, l'animale più veloce al mondo che sa correre come il vento. E noi a breve ti accontenteremo, Eleonora. Ma ora vi chiedo, come mai, secondo voi, quando un amico è veramente prezioso si dice amico del cuore?
1: Lo so, perché gli regaliamo un bel cuoricino di cioccolata.
2: Ma no, Lallo, un amico del cuore è tanto importante. È un amico più.
0: Allora, in realtà io credo che si dica amico del cuore perché si immagina che nel cuore risiedano i nostri sentimenti. Perché quando ci emozioniamo, per esempio, il nostro cuore batte più veloce. Vi è mai capitato?
1: Sì, Armandissimo, è vero. Quando sto vicino alla cavallina Stellina mi sento che il cuore batte e fa così. Tutum, tutum, tutum.

0: Eh sì, del resto il cuore è il muscolo più importante che abbiamo. Ah, facciamo così! Ora ascoltiamo la canzone di Lorenzo Tozzi, quella che ci chiede Eleonora, e poi parliamo del cuore.
1: Tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum.

Sembra tranquillo, ma poi si desta e all'improvviso alza la testa. Basta un rumore, basta uno sguardo e scatta come

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo,
1: eccomi qua,
0: Lella
2: e Armandissima.
0: E oggi, sull'onda della nostra amicizia, visto che siamo amici del cuore, vi propongo un quiz.
1: Bello, quiz. Ah.
3: Sì, sì, però, ma facile, perché io ho paura di non saper rispondere.
0: Ma Lellina, non ti devi preoccupare. Perché, allora, intanto il tema naturalmente è il cuore, mm-hmm. che è anche il tema della nostra puntata di oggi. E devi sapere che il cuore è proprio instancabile. E allora io vi chiedo, quante volte può battere il cuore in un minuto, mediamente? 70 volte? 100 volte? O 50 volte?
3: Mi sa che non la so.
0: Però puoi pensarci, considera che il cuore è il motore del nostro corpo.
1: Bram, bram, bram, bram, bram. È una macchina super veloce. Bram, bram, bram.
0: E battendo riesce a pompare il sangue, inviandolo dappertutto, anche sulla punta delle dita.
1: O sulle zampe.
3: E anche sulle orecchie.
0: Dappertutto. E poi circola nei vasi sanguigni, che sono dei tubicini che diventano sempre più piccoli e che raggiungono tutte le parti del corpo. Intanto il cuore tutum, tutum, tutum, pompa e si riposa. Tutum, tutum, tutum, pompa e si riposa. Tutum, tutum, tutum. Non si ferma mai, neanche quando dormiamo.
3: Però non è sempre uguale. Per esempio, quando corro nei boschi con le mie amiche pecorelle, lo sento battere velocissimissimissimo. Tutum, tutum, tutum, tutum.
0: Eh sì, tutum. Il suo ritmo aumenta quando facciamo uno sforzo e rallenta quando ci riposiamo.
3: Sai, Armando, a volte le canzoni mi fanno venire il batticuore.
1: A me lo stesso effetto lo fanno le tavolette di cioccolata.
0: Come sei romantico, Lallo. E allora facciamo così, ascoltiamo insieme una canzone romantica, una musica da batticuore.
4: Certo, ti fidi di me.
3: Come?
4: Ti fidi di me.

0: Di Big Bang, siete sempre qui con noi ascoltando le voci di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: E ora è venuto il momento di ricordare il nostro infaticabile, attivissimo numero WhatsApp, un numero che ci sta veramente a cuore perché ci permette di comunicare con voi e scoprire cosa avete da raccontarci. Il numero è
1: 347-411-2726.
0: Mandateci i vostri messaggini, raccontateci una filastrocca, una barzelletta, un colmo, oppure diteci tutto di voi. Cosa vi piace fare? Scrivere, disegnare, giocare al parco, ballare. E diteci anche se tenete un diario dove magari raccontate qualche incontro che vi ha fatto battere il cuore forte, forte, forte.
2: Forte, fortissimissimo, fortissimissimissimissimo. Tutum, tutum, tutum, tutum.
0: Va bene, Lellina, calmati. Sì, adesso vi ricordo il nostro quiz di oggi che ha per tema il cuore. La domanda era questa: quante volte può battere il cuore in un minuto? 50, 70 o 100 volte? E la risposta è...
3: Chissà chi lo sa, perché io non la so.
2: E io nemmeno.
0: Allora, diciamo che, facendo una media, il cuore più o meno batte 70 volte al minuto.
2: Oh, è proprio un motorino instancabile.
0: Esattamente, però... Come stavate dicendo voi, sotto sforzo i battiti possono aumentare molto oppure rallentare. E poi c'è anche chi ha il battito piuttosto lento e si dice che è brachicardico. O chi invece ce l'ha piuttosto veloce e in quel caso diventa tachicardico. Avete capito?
2: Sì.
0: E allora, prima di chiudere la nostra puntata, vi propongo una piccola gara.
3: Bello, sì! La gara, Armando!
2: Mi piacciono le sfide, se non fanno paurina, perché allora mi sento il cuore proprio in gola.
0: E quella è la sensazione che si prova quando si ha paura. Sembra che il cuore batta proprio in gola. E poi, tra l'altro, oltre al cuore che batte in gola, esistono tantissimi modi di dire che riguardano il cuore. Vediamo chi ne sa di più. Comincio io con... Cuor di leone, che significa essere molto coraggiosi.
2: Io ne so un altro: essere di buon cuore.
0: Giusto, si dice delle persone generose come te, Lellina.
3: Due cuori e una capanna, vale?
0: Ma certo che vale, Lallo. Si dice quando due persone si amano tanto e stanno vicine vicine e condividono tutto.
3: Tipo me, la cavallina Stellina.
2: Io ne so un'altra: cuore di pietra. Però i cuori di pietra sono cattivi.
3: Aspetta, me ne è venuta in mente un'altra.
0: Vai, Lallo.
3: Ridere di cuore.
0: È vero. Che è quello che facciamo noi quando stiamo insieme. Ridiamo di cuore, che vuol dire poi ridere di gusto.
2: Certo che sì.
0: E allora, Lella, Lallo, diamo appuntamento ai nostri amici bambine e bambini per una nuova puntata piena di divertimento e risate del nostro...
4: Ciao.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

capiti anche a me.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Zampacolta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
0: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
3: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
3: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
0: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
0: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggiregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: È il segnale che Zampacorta ti aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
0: In cosa consiste?
5: In due difficili prove fisiche da superare, il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice, ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
6: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
0: Perché sei così triste, Arturo?
6: Perché sono solo, nessuno si accorge mai di me.
0: Ora ci siamo noi, vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
6: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
7: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
8: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Zampa Saggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo!
7: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
7: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Zampasaggia.
6: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguro si appresta a dare il via alla gara.
9: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Zampacorta è stupefatto.
6: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
0: Il solito Duca imbroglione. Dobbiamo smascherarlo.
3: Ci penserai tu, Arturo.
6: Io? E come?
3: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
0: Come Claudio al Parco dell'Elefante.
6: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguro dà inizio alla seconda prova.
9: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
7: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
7: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
10: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
9: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
7: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
11: Cos'è successo alla botte?
0: È merito di Arturo Camaleo, maestà.
3: È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
6: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
0: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
12: E sia, mi avete convinto.
6: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
4: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Sentite questo suono? È il suono di un carillon. Bene, questa sera voglio augurarvi una buonanotte con una ninna nanna carillon. Siete pronti? Allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: volta che vuoi tu.
1: No, abbiamo capito. Lorenzo? Che bella questa canzone però.
0: Ciao Lorenzo. DJ, ciao bambini. Sì, ciao. Ti piace DJ?
1: No, per niente in realtà. No, scherzo, è veramente dolce e bella. Sì, è molto bella. È Natale ogni volta che accade una cosa bella. Ogni volta che vuoi tu.
0: Sì, è Natale ogni volta che vuoi tu.
1: È molto bella. È Natale ogni giorno, ogni volta che siamo felici.
0: È Natale ogni volta che cade una stella dal cielo.
1: Ogni volta che doni un sorriso alla gente.
0: È Natale ogni volta che dai senza chiedere niente.

0: bella la Pasqua, né? Oh no, cioè voglio dire, che bello il Natale, Lorenzo.
1: Hai ragione, DJ, è bello perché c'è un'atmosfera magica.
0: Sì, e tutti siamo più buoni.
1: Tutti più buoni, DJ.
0: Sì. Io pure? Dici? Anche io?
1: Sì,
0: dici?
1: Sì, anche tu.
0: Ma
1: sì.
0: Beh, certamente, io sono sempre buono poi.
1: Davvero? Non ti arrabbi mai?
0: Beh, ora non esageriamo, eh. Qualche volta sono un po', come dire, magari certe volte sono un pochino birichino, ecco. E come te del resto, Lorenzo,
1: io?
0: Vero?
1: Io? Sì, birichino? Sì, sì. No, mai, DJ.
0: Non è vero, come mai? Anche tu certe volte sei birichino e dici qualche bugia e magari ti arrabbi ogni tanto.
1: Si può capitare, qualche volta.
0: Guarda
1: sì.
0: Che se non fai il bravo, poi la Befana ti porta il carbone.
1: Secondo me lo porta anche a te.
0: Ma stai scherzando? A me la Befana porta solo caramelle, cioccolato, batterie 9 volte, cavetti elettrici.
1: Non ci credo. No.
0: Sì, vabbè, un po' di carbone lo porta anche a me, ma tanto poi lo regalo a te, che ci importa, no?
1: Beh, un pezzettino di carbone nella casa forse ne lascia un po' a tutti, che
0: sì.
1: Dici?
0: Beh, penso tu abbia ragione, però la Befana è tanto buona, soprattutto con i bambini, e lascia sempre tanti doni belli, anche a quelli più birichini. Ho fatto pure la rima.
1: Ma certo, DJ, perché i bambini si meritano solo cose buone, vero?
0: Sì, giusto, dai. Ma tu l'hai mai vista la Befana? A parte tua nonna, intendo.
1: Allora, a dire il vero, non l'ho mai incontrata, perché lei arriva di notte mentre tutti dormono.
0: Ah.
1: Poi senza fare alcun rumore lascia i suoi doni e poi vola via sulla scopa.
0: E dove va?
1: Se ne va in giro per il mondo a portare regali per tutti i bambini.
0: Ma pensa?
1: La Befana senza ali, con la scopa e coi regali, segue il vento piano piano ed arriva da lontano. Gira il mondo, poveretta, e poi va sempre di fretta. La Befana vien di notte. La Befana è sopra il tetto mentre il bimbo dentro al letto resta sveglio ad aspettare quel calzino da svuotare, gli occhi aperti sul soffitto, e non fiata ma sta

0: Evviva la Befana, però poverina.
1: Poverina, perché?
0: Ha le scarpe tutte rotte.
1: Beh, in effetti.
0: Potremmo regalarle un paio di scarpe nuove con questo freddo che fa andare in giro di notte con le scarpe tutte rotte. Magari prende freddo e si ammala.
1: Hai ragione. Potremmo lasciarle un paio di scarpe nuove accanto al camino.
0: Sì.
1: Così quando scende a portare i regali le prende con sé.
0: Sì, basta che il camino sia spento però. Se no prendono fuoco, no? Senti, ci scriviamo un bel biglietto. Tipo, senti questo.
1: Dimmi.
0: Carissima Befana, visto che tu sei così buona e generosa con tutti, abbiamo pensato di farti un regalo e di regalarti queste belle scarpe nuove.
1: Ottima idea!
0: Vero?
1: Andiamo a comprare un bel paio di scarpe nuove per la Befana.
0: Paghi tu però, eh?
1: Ok.
0: Va bene, okay. Senti però...
1: Dimmi.
0: Beh,
1: dimmi.
0: Che numero di scarpe porta la Befana secondo te?
1: Ops, bella domanda. DJ, chissà.
0: Bisognerebbe chiederlo a chi la conosce.
1: Non ci ho mai pensato. Ma chi potrebbe conoscere la Befana?
0: Vediamo mio zio Luigi.
1: Non credo.
0: Ah, forse Babbo Natale.
1: Wow, certamente lui lo sa.
0: Dici?
1: Bisognerebbe chiederlo a lui.
0: Beh, chiamiamo, dai, hai il suo numero di telefono, tu no?
1: No. Anche lui si fa vedere poco in giro.
0: A lui potremmo scrivergli una lettera. L'indirizzo dovrei averlo. Aspetta qui, aspetta, scusa un attimo, aspetta. Qui no. Eccolo qua. Oh, allora, Babbo Natale, Santa Claus, Polo Nord, codice postale, ho, ho, ho, si legge proprio ho, ho, ho.
1: Allora, ottima idea, proviamo a scrivere.
0: Sì.
1: Allora, caro Babbo Natale,
0: sì.
1: Scusa il disturbo,
0: bravo.
1: Ma avremmo bisogno di sapere il numero di scarpe della signora Befana.
0: Esatto.
1: Poiché vorremmo regalarle un paio di scarpe nuove.
0: Giusto.
1: Visto che le sue sono tutte rotte.
0: Esatto.
1: Tu sei un amico e di certo potrai aiutarci,
0: esatto,
1: se vorrai.
0: Sì.
1: Grazie, con affetto, Lorenzo e DJ.
0: Giusto, certo, però potrebbe regalargliele lui. Che tricchione questo Babbo Natale. Comunque sì, Lorenzo mi piace. Così
1: perfetto,
0: bravo.
1: Ora non ci resta che spedire la lettera e aspettare.
0: Va bene, speriamo ci risponda presto però.
1: Certo, avrà un grande affare in questo periodo, sai.
0: Sì, davvero. Beh, non ci resta che incrociare le dita ed aspettare. Hai le carte? Possiamo farci una partitella intanto?
1: Oh, no, qui non ce le ho, però... Vediamo un po', incrociamo le dita ed aspettiamo.
0: Aspettiamo
1: la risposta di Babbo Natale.
0: Va bene, ok, Lorenzo. Ciao bambini.
1: Ciao bambini.

0: La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, porta in testa un fazzoletto, rifinito di merletto, un vestito a sé antiquato e un mantello rattoppato. La Befana vien di notte. La Befana è sopra il tetto, mentre il bimbo dentro al letto resta sveglio ad aspettare, quel calzino da svuotare, gli occhi aperti sul soffitto e non fiata ma sta zitto. La Befana vien di notte.
1: E allora ciao bambine e bambini, buon Natale e buona Befana. Grazie alla parte tecnica, al nostro Befanone, Francesco Napoleoni, e grazie alla regia, la nostra Babbo Natale, Natalia San Giorgi.